Echoes the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

sgangherato, ma vabbè.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto. Avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2-6-3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano Darderi, che vince 1-6, 7-6, 6-0 col numero 3.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura.

0: Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
1: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliari, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
0: Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio, uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev. Il numero 3 del mondo domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
0: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20:45, non domenica alle 12:30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Ancora ben trovati dalla redazione di Finanze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, prudenza per Nebbia Banchi tra Roncovilaccio e Aglio, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti per traffico anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta in direzione del capoluogo. In Fipili prudenza inoltre per pioggia tra Impoli e Santa Croce, raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo a traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, il treno 18-255 Firenze-Piombino sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, in settimana al via i getti per la sede in Viale Europa. Per i lavori notturni sarà chiusa la direttrice in uscita città tra via Svezia e via Danimarca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Finanze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, prudenza per nebbia Banchi tra Roncovilaccio e Aglio, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti per traffico anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta in direzione del capoluogo. In Fipili prudenza inoltre per pioggia tra Impoli e Santa Croce, raccomandiamo di moderare la velocità. Andiamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, il treno 18-255 Firenze-Piombino sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, in settimana al via i getti per la sede in Viale Europa. Per i lavori notturni sarà chiusa la direttrice in uscita città tra via Svezia e via Danimarca, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Nasce l'identità visiva di GAMB, Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il nuovo istituto museale autonomo che comprende, oltre alla Galleria dell'Accademia e al Museo Nazionale del Bargello, anche Orsan Michele, Casa Martelli, Palazzo d'Avanzati, Cappelle Medice e l'ex chiesa di San Procolo. L'iniziativa, è stato spiegato, punta a costruire un sistema museale integrato e di rafforzarne la riconoscibilità complessiva, dando forma unitaria a una realtà articolata che unisce più musei dislocati nel centro storico di Firenze. Il nuovo logo rappresenta infatti una mappa della distribuzione geografica delle 7 sedi, un nucleo unitario da cui si diramano diversi bracci verso le diverse componenti del polo. A raccontare cosa c'è dietro a questa nuova identità visiva e con quali novità arriva il nuovo logo, il nuovo nome della ente museale che comprende tutti questi musei, la direttrice di Galleria dell'Accademia e Museo Nazionale del Bargello, Andreina Contessa.
3: Dietro questo nuovo logo e immagine coordinata del sistema museale c'è un grosso lavoro, di sintesi, che è di fatto dare coerenza, visibilità e riconoscibilità a questo ente museale che è plurale, che è diffuso e che è molteplice. Quindi un lavoro difficile, perché è un ente museale composto da individualità importanti, per cui non era possibile individuare il tutto con un'immagine iconica soltanto di un museo, e quindi proprio si è scelta l'interconnessione dei musei, il percorso, l'itinerario urbano, un segno che significasse questo passaggio storico tra gli edifici e le arti della città di Firenze. Quindi una specie di mappa che è al contempo geografica e concettuale, perché porta percorso, intersezione, ma anche scoperta, immaginazione, anche esperienza e possibilità di scelta e di conoscenza. Questo segno che abbiamo individuato è un segno che è dinamico e itinerante, che indica un itinerario possibile all'interno della città che prima non c'era. Stiamo lavorando sugli itinerari tematici che abbiamo presentato in gennaio, stiamo lavorando su quello, è difficile costruirli anche proprio perché questi musei sono molto diversi tra di loro anche come tipo di capienza, e quindi stiamo cercando di organizzare un percorso che sia fattibile e che sia fruibile da tutto il pubblico. Io credo che l'esperienza della bellezza vada al di là e vada fruita con una certa calma e con una certa consapevolezza, e quindi noi siamo assolutamente in questa direzione.
4: In che tempi questa grossa organizzazione troverà, diciamo, un punto conclusivo?
3: Noi stiamo lavorando tantissimo. Se ci pensate, a gennaio abbiamo presentato appunto questo conglomerato di musei, adesso siamo a metà maggio e abbiamo già l'immagine coordinata, il nuovo logo del museo. Stiamo correndo, però alcuni lavori, come quelli più concettuali che riguardano gli itinerari tematici, hanno bisogno anche proprio di lavoro e anche un po' di tempo. Io credo che non, sicuramente ci vorrà qualche mese ancora.
5: Ci sono altre novità oltre agli itinerari tematici?
3: Ma tutte le attività adesso, anche le mostre temporanee di fatto, comporteranno una visione nuova che metta in connessione, interconnessione il più possibile tutti i musei. Questo è una novità, sarà anche per le mostre temporanee che saranno in futuro, ma sarà anche per la catalogazione, per i progetti di recupero e di restauro. Quindi ci sarà sicuramente, ecco, una delle prossime cose su cui lavoreremo sarà un nuovo sito museale unico, dove sarà possibile trovare tutto e tutti gli itinerari e tutte le informazioni. Questa è una delle prossime mete, ecco.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci riporta a Barberino di Mugello, dove si sta chiudendo la stagione teatrale di Catalyst al Teatro Corsini. Venerdì 15 maggio alle ore 21 va in scena Molly, uno spettacolo prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Catalyst, scritto e diretto da Girolamo Lucania, che fa parte della stagione Young Adult, che mette insieme un pubblico di varie età. Il teatro che ci riguarda era il titolo della stagione 2025-2026, partita a novembre 2025, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso delle nostre trasmissioni. Siamo arrivati adesso alla chiusura di questo anno al Teatro Corsini, e un bilancio dell'attività di Catalyst in questi ultimi mesi l'abbiamo chiesto a Emilia Paternò, della direzione del teatro.
3: Siamo contenti, diciamo, di come poi il pubblico ci ha seguito. Diciamo, il cartellone serale è un cartellone che ha avuto 20 titoli, quindi diciamo abbastanza, come sappiamo bene, che sono, diciamo, forse sovradimensionato, ma ormai è dimensionato a noi, quindi non è più sovradimensionato, va bene così, e proprio perché abbiamo un pubblico che poi ci ha seguito, magari non su tutte le proposte, ognuno poi ha scelto una strada anche all'interno delle proposte che abbiamo fatto, e devo dire che sinceramente abbiamo avuto quest'anno delle buone risposte di pubblico, e stiamo ancora finendo un po' ma circa sulle 10.000 persone, che mi sembrano una cifra notevole, appunto essendo poi un teatro di provincia, diciamo, e poi se calcoliamo gli spettacoli, il cinema, gli spettacoli fatti dalle associazioni, tutti gli anni arriviamo circa poi a 20.000 presenze, quindi ci sentiamo anche responsabili di questi numeri, e quindi poi la scelta degli spettacoli cerca di rispondere anche a quelle che sono le curiosità, le esigenze, le necessità. Quest'anno sì, una stagione, se vogliamo, un pochino più, un po', insomma, diciamo, con un taglio molto contemporaneo, nel senso di occuparsi di quello che ci abbiamo intorno, perché insomma abbiamo visto che poi il pubblico risponde. È vero, è bello distrarsi venendo a teatro, ma è anche bello, come dire, condividere alcune riflessioni, alcuni pensieri, perché poi sono quelli che le persone condividono anche fuori dal teatro. Quindi diciamo che la linea del teatro che ci riguarda, che era un po' il sottotitolo di questa stagione, sicuramente è una linea che proseguiremo, che stiamo già immaginando anche per quella prossima.
2: Venerdì 15 di maggio va in scena Molly alle ore 21, un po' l'ultimo spettacolo in stagione, togliendo gli appuntamenti di teatro per ragazzi, prettamente teatro per ragazzi, e tutto il resto che voi proponete, tutto, come ci hai detto, insomma, la vostra funzione anche ibrida con il cinema. Che spettacolo sarà? E in realtà, appunto, è uno di quegli spettacoli adatti a un pubblico ampio, sia giovane che adulti.
3: Sì, Molly, vogliamo chiudere con questo lavoro, un po' rappresenta molto un po' le linee, insomma, che ci caratterizzano, nel senso che è frutto di un lavoro di una compagnia che si chiama Cubo Teatro, che è una compagnia che sta lavorando in questo momento qui da noi in teatro, e in realtà preparando un lavoro nuovo che si chiama Leo, e sono una compagnia di Torino fra le più premiate a livello nazionale per il tipo di lavoro di ricerca e di attenzione, e anche davvero di ricerca di linguaggio che fanno, e quindi ci piaceva, come dire, avere un occhio a una delle nostre attività, che è quella di ospitare compagnie indipendenti, nuove, innovative, e quindi chiudono la loro residenza in realtà presentando questo lavoro, e che anche quello ospitato, diciamo, l'anno scorso, diciamo, in fase di creazione, ed è un lavoro trasversale, perché in realtà si occupa di un tema drammatico in questo momento, che è quello della relazione con l'intelligenza artificiale e soprattutto della relazione degli adolescenti con questo strumento. E lo spettacolo, diciamo, quando è stato l'episodio da cui parte, un episodio legato a una ragazza che si è stata trovata appunto senza vita nella sua stanza nel 2017, diciamo, è stata fatta una causa proprio il fatto che la sua morte è stata è stata spinta, insomma, alla morte da un uso eccessivo dei social, e quindi da questa sua interrelazione costante con l'intelligenza artificiale. Dal 2017 al 2026, cioè ormai l'intelligenza artificiale e l'utilizzo che anche i ragazzi ne fanno è quotidiana, no? Quindi ci sembra un lavoro necessario. Speriamo che appunto partecipino adulti, giovani adulti, proprio perché è un tema con cui dobbiamo fare i conti, cioè il fatto quanto entra nelle nostre vite, e quindi a questo punto non possiamo demonizzare basta quello che poi, diciamo, ci capita, che usiamo, no? E da una parte anche la scuola ti dice di in qualche maniera di utilizzarla, no? Gli strumenti sono buoni o cattivi, non lo sono, siamo noi che ci mettiamo dentro il nostro essere. Quindi questo è un lavoro davvero molto forte, ma secondo me giusto. E poi il teatro ha questa dimensione sempre catartica e anche, come dire, meravigliosa, per cui arrivano dei messaggi anche molto forti, anche molto crudi, ma in un'atmosfera in cui che ti dà il tempo anche di riflettere. Quindi io spero che sia uno spettacolo partecipato, e proprio perché è necessario.
2: Cosa avete in programma per i prossimi mesi? Voi presentate sempre un cartellone di iniziative e attività estive, tornerà anche quest'anno, se ce lo puoi dire, ovviamente.
3: Allora, diciamo i punti. Ora abbiamo davanti un mese e mezzo che poi diventa un festival a parte, sarebbero tutti gli spettacoli finali dei nostri corsi di teatro, che fra Firenze e Barberino sono circa 12, e quindi se sopravviviamo a queste 12 produzioni tra bambini e adulti, e poi abbiamo una collaborazione sempre costante col FLUD, che è il festival appunto organizzato dalla Proloco di Barberino sul lago di Bilancino, e lì curieremo la parte della programmazione degli spettacoli per famiglie. E stiamo chiudendo il programma anche dell'iniziativa Libri sotto le stelle, che è questa iniziativa tra letteratura, teatro e riflessione civile, sotto la direzione artistica di Daniela Morozzi, che anche lo scorso anno in una prima edizione ha attraversato tutti i comuni del Mugello, quindi stiamo lavorando su questo, e poi qualche altra cosa ci verrà in mente.
2: Torneremo ovviamente a parlarne. Grazie mille a Emilia Paternostro per essere stata con noi.
3: No, grazie a voi, buon teatro, buona estate, buona vita a tutti e a tutte.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al teatro Puccini alle ore 21 in scena Stella scintillina di e con Yoko Yamada. Per leggere, per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi presentano Dove comincia l'uomo, ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. Al Teatro del Maggio alle ore 20 L'Homme Armé con Fabrizio Lombardo, direttore, propone musiche di Monteverdi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 Spazio Comune, alle ore 19 La Svolta.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare il Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Stai ascoltando Nova Radio.
6: Newsbox.
7: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
8: Nove e quattro minuti di questo martedì 13 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, l'attualità fra qualche istante, le ultime notizie che riguardano soprattutto a livello nazionale ed estero la vicenda antivirus, le risultanze degli ultimi sospetti contagiati, negativi al test, il turista inglese e il suo amico che sono in quarantena all'ospedale Sacco, poi la vicenda che riguarda Stati Uniti e Iran, il caso di Garlasco. Per quanto riguarda la nostra regione, ancora cronaca con l'accoltellamento gravissimo di un 23enne a Prato due notti fa da parte di due giovani, un 16enne e un 20enne. L'uomo difendeva la collega da una molestia, è stato colpito al petto, gravissime le ferite, colpito al cuore, rianimato sul posto, ha lottato tra la vita e la morte, sembra essere fuori pericolo di vita, ma le sue condizioni continuano a essere veramente preoccupanti. E poi c'è il tema politico. Ieri si è avuta la elezione del garante dell'infanzia della regione toscana, è stato eletto Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva. A lui i 19 voti del PD e Italia Viva, con un francotiratore sulla sua nomina.

0: Lorani, che abbiamo fatto attendere con il Lamma. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Cosa ci riservano le prossime ore dal punto di vista meteo invece?
1: Sì, prosegue questa fase all'insegna della spiccata variabilità. Oggi condizioni a tratti anche instabili, in mattinata le prime piogge insisteranno sulle zone settentrionali, compresa la piana di Firenze, Prato e Pistoia, qualche pioggia rovescio anche in prossimità della costa, poi nel pomeriggio i fenomeni saranno un po' più diffusi, andranno a interessare soprattutto il centro-sud, parte anche della provincia di Firenze e Prato, con temperature oggi che caleranno un paio di gradi, sono valori inferiori alle medie del periodo, non oltre i 20-21 gradi centigradi proprio sulle zone di pianura. Domani è una giornata migliore, con nubi sempre più consistenti a nord, parziali schiarite al centro-sud, piogge soprattutto tra le province di Massa Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia. Nuovo peggioramento poi tra venerdì e sabato, mentre un miglioramento sembra possibile da domenica. È tutto, a voi la linea, una buona giornata.
0: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. 9 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox.
0: I temi sui quotidiani online, la vicenda antivirus che proprio in questi istanti è scivolata dalla prima alla seconda posizione, almeno sul sito di Repubblica, che era quello che lo teneva ancora in alto, sugli aggiornamenti degli ultimi casi che sembrano fugare almeno per ora le preoccupazioni, perché il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano e il suo amico sono risultati negativi al test. Oggi arriveranno invece i risultati del test su una turista argentina partita dalla zona endemica a fine aprile, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, intanto dalla nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa il bilancio del contagio, casi sospetti 11, 9 quelli positivi. Così la Repubblica. Dicevamo, la notizia che ha scalzato invece la vicenda antivirus è la questione che riguarda Garlasco. In queste ore decisive per il proseguo dell'inchiesta, perché Andrea Sempi, indagato alla procura, è a Roma per degli esami personologici da parte degli psicologi incaricati dalla sua difesa, ma emergono ulteriori particolari dalle carte dell'inchiesta. Il Corriere della Sera: dai soldi al movente sessuale, 6 punti chiave su Garlasco, le diverse spiegazioni di accusa e difesa. E poi ancora, perché Sempio non è stato arrestato? Nell'inchiesta c'è una prova regina e l'analisi di Fiorenza Sarzanini. Dalle pagine della Repubblica, altri particolari, l'amica di Chiara Poggi che racconta: era seccata Chiara perché gli amici del fratello entravano in camera sua. Questo potrebbe, diciamo così, inquadrarsi in una ricostruzione più simile all'ultima proposta alla procura. E poi dalle carte dell'inchiesta: Sempio non era a caso sul luogo dopo il delitto, tutte le prove che portano a lui. E poi la perizia: Sempio a Roma per la consulenza personologica e legale, dice non può essere tranquillo. Dal Corriere della Sera ancora, i soliloqui di Sempio: sono preoccupatino, si diceva fra sé e sé, la madre in lacrime per lo scontrino. Anche in questo caso emerge dalle carte dell'inchiesta: la colpa è anche mia, dice. Dalla Stampa invece le vicende internazionali: l'Iran minaccia la bomba atomica se riprende la guerra. Tajani dice: l'impegno italiano soltanto dopo la pace. Dei temi internazionali fanno comparsa, ma più in basso, negli altri quotidiani. Corriere della Sera: Trump che vola a Pechino, con l'Iran non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO. E Teheran risponde: se attaccati porteremo l'uranio al 90%. Stessa cosa scrive Repubblica: l'Iran non si fida degli Stati Uniti, se loro attaccano arricchiremo l'uranio al 90%. 9:12 minuti, qualche istante e andiamo alle vicende toscane.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:13 minuti, veniamo con Newsbox alle vicende locali, le questioni toscane. C'è una notizia su tutti ed è, riguarda la cronaca, l'accoltellamento a Prato di un giovane di 23 anni che due notti fa, mentre usciva da un locale in cui lavorava, ha difeso una collega dalle molestie. È stato aggredito da due persone, poi identificate e fermate nelle ore immediatamente successive, ed è stato colpito con una lama al petto. Gravissime le ferite per lui, al cuore. È stato rianimato sul posto e poi portato in fin di vita all'ospedale Santo Stefano di Prato, dove è stato sottoposto a una operazione difficile. L'uomo è ancora in prognosi riservata. I due autori dell'aggressione presunta, presunti autori dell'aggressione, sono stati fermati. Uno ha 16 anni, l'altro è un ventenne di origine straniera. I titoli sono su questo: Corriere Fiorentino, accoltellato al cuore da un sedicenne. Un fiorentino di 23 anni difendeva la collega fuori dal ristorante a Prato, ora lotta per la vita. Arrestati il minorenne e un 26enne, si vantavano l'aggressione in un locale. Il racconto del medico intervenuto in strada. L'intervento tempestivo prima della datrice di lavoro con la valigetta medica e poi del pronto intervento ha salvato almeno da una morte immediata il giovane. La nazione di Firenze, ma anche Toscana, con la cronaca regionale, difende la titolare dal ristorante, cameriere accoltellato, è in fin di vita. Sulla pagina della Repubblica, ragazzo accoltellato al cuore mentre difende una collega. Questa è la notizia principale. Ce n'è un'altra invece, non di cronaca ma politica, che ha tenuto banco nei giorni scorsi e che ha avuto la sua conclusione ieri in consiglio regionale. È stato alla fine eletto ieri sera, dopo una lunga seduta, il nuovo garante dell'infanzia della regione Toscana. Si tratta di Stefano Scaramelli, ex consigliere di Italia Viva. Ha ottenuto il consenso di 19 dei consiglieri che hanno votato a voto segreto. Un voto è andato all'ex presidente del Tribunale dei Minori Trovato, 14 i voti invece per la candidata presentata dal centrodestra Paolina Pistacchi. Una votazione che si è svolta in una rosa di nomi e a voto segreto, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Infatti la commissione competente aveva indicato il nome di Scaramelli, che però era stato oggetto di polemiche e anche di critiche. Infatti si era chiesto che venisse scelta una figura di un profilo più professionale, più diciamo improntato alla competenza diretta sui temi di cui si occupa il garante dell'infanzia. Tra gli appelli, anche un doppio appello firmato da alcune associazioni del terzo settore, tra cui Oxfam. Ne parliamo proprio con Andrea Maier di Oxfam. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
2: Leggo un paio di titoli dei quotidiani: Garante, Gianni fa eleggere Scaramelli, PD e Casa Riformista votano in silenzio, perché appunto c'è stato il voto segreto. Va detto che il conteggio appunto arriva a 19, la maggioranza sarebbe 20, quindi qualcuno non ha votato. La Nazione, Garante per l'infanzia, Campolargo spaccato, passa a Scaramelli. Sicuramente infatti non hanno votato a favore di Scaramelli AVS e Movimento 5 Stelle. Sulle pagine della Repubblica, nelle pagine interne, Scaramelli nominato nuovo garante dell'infanzia, PD e riformisti lo votano da soli. Voi vi eravate spesi con un doppio appello, com'è finita secondo voi questa vicenda?
3: Sì, allora, in realtà appunto come Oxfam abbiamo siglato e firmato un appello, che è quello appunto che abbiamo poi dato all'opinione pubblica e a tutte le istituzioni a metà aprile, e diciamo questo appello era siglato da quasi 50 associazioni, ONG, cooperative, organizzazioni di volontariato, e era diciamo un appello molto, molto chiaro e molto preciso, e ci tengo a ribadire che questo appello metteva a fuoco una questione precisa legata al processo di valutazione e poi ovviamente di nomina, senza essere chiaramente né a favore né contrari a nessuno degli otto candidati. E quindi si richiamava, diciamo, la necessità di un approfondimento che guardasse a quello che era il profilo professionale rispetto ad esperienze e a competenze maturate in anni di esperienza di campo legata a quella che è la tutela dei minori.
2: Scaramelli non aveva questo profilo?
3: Diciamo che chiaramente, come dire, come è noto e come si può leggere da qualsiasi ricostruzione anche dai giornali, chiaramente il tutto è andato in una logica che è stata fortemente strumentalizzata dalla politica da più parti, mi sento di dire. Un dato, diciamo, che per noi è importante, che rileviamo e che qui ci terrei un po' a sottolineare, è la votazione precedente, diciamo, alla nomina. È in data di ieri, è sempre, dico ovviamente, all'interno del Consiglio regionale, ad unanimità, rispetto alla necessità di riformare completamente l'istituto dei garanti e la loro modalità di elezione, che era esattamente quello che noi chiedevamo nella lettera a metà di aprile, no? Quindi è stato dato mandato all'ufficio di presidenza di rivedere completamente la normativa sulla figura dei garanti su tre punti fondamentali, prevedendo di eleggerli con maggioranza qualificata, riducendo il tempo del mandato e rendendo obbligatorie le audizioni in commissione dei candidati alla carica di garante, che era esattamente quello che noi avevamo chiesto. E quindi in questo caso,
2: come dire,
3: non è stato...
2: stavolta è andata, ma per le prossime, diciamo, attrezziamoci in modo diverso. Senta, ma non è che ve la state prendendo un po' troppo a cuore? Il garante dell'infanzia è così importante?
3: Allora, io, sì,
2: cioè, che funzioni ha? Ecco, per spiegare a chi ci ascolta, no, ecco, perché tanto rumore.
3: La risposta è un sì certo e convinto, ma si potrebbero citare tantissimi campi di azione. Ne cito semplicemente uno perché forse è il più semplice e intuitivo anche per tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ad esempio, il ruolo che ha il garante rispetto a quello che è il mondo dei minori stranieri non accompagnati, e sappiamo, diciamo, quanto questo mondo sia rilevante rispetto al panorama toscano, in particolar modo fiorentino, ma non solo, ecco, ad esempio, e quanto sia rilevante la figura del tutore volontario come figura di sostegno oltre che di tutela rispetto a minori stranieri non accompagnati. Ecco, il garante è l'istituzione che ha il compito di promuovere corsi di formazione per i tutori volontari, oltre che ovviamente chiaramente sostenerli anche durante il loro mandato, e oggi abbiamo in Toscana un numero assolutamente insufficiente di tutori, tant'è che tantissimi noi stranieri accompagnati non hanno il tutore volontario, quindi in assoluto contrasto con la normativa nazionale. E questo è, semplicemente per fare un esempio, una delle tantissime funzioni che ricopre il garante, su cui quindi è necessario e sarà necessario un maggiore impulso e una maggiore dedizione e attenzione rispetto a quella che abbiamo visto negli anni passati in Toscana.
2: Insomma, avete già qualche raccomandazione da fare al neogarante, no, Scaramelli, in qualche modo?
3: Assolutamente sì, ovviamente auguriamo, come dire, un buon lavoro al nuovo garante e siamo fin da oggi pronti, diciamo, ad un impegno assoluto anche al fine di segnalare necessità, ambiti di intervento, bisogni, priorità, per quello che ovviamente è il nostro osservatorio.
2: Grazie Andrea Maier, Oxfam, ovviamente buon lavoro a voi.
3: A voi un saluto a tutti e una buona giornata.
2: 9:22 minuti, ma continuiamo a parlare di questa vicenda fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: 9:23 minuti e ancora continuiamo a parlare della lezione del garante dell'infanzia della Regione Toscana, perché molte polemiche ci sono state nelle settimane scorse e probabilmente ce ne saranno anche nei prossimi giorni. Per quanto è successo anche ieri in Consiglio regionale, una votazione che è stata rivista in qualche modo rispetto a quella che si immaginava inizialmente, cioè un nome secco da proporre all'Aula, o invece si è arrivati con una mediazione dei giorni scorsi il governatore Giani con una rosa di nomi proposta al plenum con voto segreto. Lo abbiamo visto anche un po' dai titoli, una seduta che è stata tesa, si è arrivati a un voto che però non ha confermato le aspettative della vigilia, cioè l'elezione comunque di Scaramelli, ma senza compattezza della maggioranza di Campolargo, e con anche una coda in questa che ricordava Andrea Maier di Oxfam, cioè di un ordine del giorno che sostanzialmente chiede al Consiglio di non replicare, ecco, una modalità del genere nelle prossime elezioni dei garanti. Ne parliamo anche con Luca Cellini, il nostro collega giornalista di Italpress. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi.
1: Luca, che impressione ti sei fatto della seduta di ieri? Che cosa è successo? Alcuni nostri colleghi sulle pagine quotidiane dicono il garante lo elegge Giani, è stato l'unico a difenderlo. Perché ci si è incaponiti, nonostante gli appelli, le polemiche e anche, insomma, le tensioni dentro la maggioranza?
2: Beh, ieri è stata una giornata abbastanza lunga, fra l'altro lo dico semplicemente a chi non conosce certi tipi di dinamiche, che sono tante, perché naturalmente la gente non può seguire tutto quello che accade anche nel mondo della politica. Un consiglio regionale che fra l'altro doveva eleggere il garante per l'infanzia 2 settimane fa, poi si è tornati in commissione con un elenco di nomi lunedì scorso. Una seduta che doveva iniziare alle 3:30, iniziata alle 17, con praticamente, poi tu mi chiedevi se è una vittoria di Eugenio Giani, o comunque è comunque un nome, quello di Stefano Scaramelli, imposto da Eugenio Giani. Io dico che semplicemente non ci sarà l'occasione per parlarne oggi. Ieri è stata una giornata particolarmente lunga e difficile per Eugenio Giani, perché si è presentato in Consiglio regionale, tra l'altro venendo dall'assemblea della UIL Toscana, dove mentre lui se ne andava il segretario della UIL, ripeto, oggi non c'è tempo per parlarne, Bombardieri, lo ha bombardato lui e anche il suo sottosegretario Bernardica con una serie di considerazioni, quindi devono averglielo riferito quando lui è venuto via, e l'umore non era ottimale, anche se Gianni è un ottimo incassatore. Poi c'è stata questa lunga trattativa, cioè una discussione in cui l'opposizione aveva presentato 150 ordini del giorno, Fratelli d'Italia li aveva ritirati, poi li ha ritirati anche Forza Italia. Tu dicevi in conclusione anche quello che ha ricordato il rappresentante di Oxfam con questo ordine del giorno, che dice in 4 punti, fra questi 4 punti, oltre a come si voterà d'ora in poi i garanti per l'infanzia, cioè con la maggioranza in 2/3, invece questa volta era una maggioranza fra virgolette semplice a scrutinio segreto, dalle prossime elezioni anche la durata del garante, che non sarà più 8 anni, cioè 4 più 4, ma si è arrivati a questo voto alle 21, dopo una brevissima discussione con solamente un paio di interventi e con una maggioranza che comunque ha dimostrato da una parte solidità, perché ricordiamo Stefano Scaramelli è stato votato con 19 voti, mentre 14 ne ha ricevuti Paolina Pistacchi, che era la candidata del centrodestra, uno solo Luciano Trovato, ma ci sono anche queste 5 schede bianche che intorno a cui si ragionerà, perché alcune sono di AVS, ricordiamolo chi votava scheda bianca abbassava la soglia per raggiungere la maggioranza, quindi diciamo che le schede bianche hanno favorito l'elezione di Scaramelli, ma c'è anche minimo una scheda bianca della maggioranza, molto ovviamente PD, tutti noi pensiamo che possa essere Serena Spinelli, che
1: pubblicamente aveva espresso
2: non ha mai espresso opinione favorevole a Stefano Scaramelli, e aggiungiamoci un particolare non banale, che ieri tranne Eugenio Giani a favore di Stefano Scaramelli nessun rappresentante del PD, neanche di Casa Riformista, benché meno di Movimento 5 Stelle, ha preso la parola Rossi Romanelli, che era l'unico consigliere presente ieri di Movimento 5 Stelle in aula, che ha detto anzi, dice abbiamo sempre trovato la quadra in questi mesi, su questo non l'abbiamo trovata, e ha preso la parola invece Lorenzo Farchi per AVS, che è l'unico che ha votato il candidato di AVS trovato.
1: Quindi paradossale, dal candidato che doveva essere della maggioranza, alla fine il candidato di nessuno, Scaramelli, si è ritrovato un po'... Sì, con l'elezione in tasca, ma diciamo senza difensori, diciamo almeno in aula. E si parla della spaccatura del campo largo, secondo te è così? Perché da quello che dici, comunque le schede bianche alla fine hanno aiutato, no? Un po' Scaramelli.
2: Sì, innanzitutto dico una cosa, che io penso che la strategia che c'è dietro chi ha presentato la candidatura di Stefano Scaramelli e l'ha votata è la solita che c'è molto spesso in politica, ma anche nella vita di tutti i giorni: lo votiamo, ci turiamo il naso, tanto poi è una questione che va a scemare. Io penso che non solamente un'associazione come Oxfam, ma tante associazioni secondo me si prepareranno a dare battaglia, ci saranno dei ricorsi su questa votazione e qualcuno potrebbe anche andare a buon fine. Ma poi ricordiamoci che non è tanto la simpatia e antipatia che faceva da diciamo discriminante per l'elezione o meno di Stefano Scaramelli, e che Stefano Scaramelli, parliamoci francamente, a letto di quello che ha detto Eugenio Giani in aula, cioè che è stato presidente della Commissione Sanità e Sociale per 5 anni come vicepresidente del Consiglio regionale, non ha competenze, non ha capacità, ma lo dico senza volergli mancare di rispetto, non ha diciamo esperienza comprovata, e in una materia del genere confrontarsi con le associazioni, con i vari consorzi, i vari ambiti che riguardano la sanità e l'ambito del sociale, non è una cosa che si dimentica da un giorno all'altro. Cioè, certo. Secondo me sottovaluteranno questo tipo di fattore. Sul fatto che mi chiedevi tu del fatto delle schede bianche, AVS aveva già fatto capire che non l'avrebbe sostenuto. Il Movimento 5 Stelle, ti avrei riportato le parole di Rossi Romanelli ieri, dicendo che è un nome che non è stato neanche sottoposto al vaglio, perché insomma se ne è stato imposto da quel punto di vista. Nel PD solo Serena Spinelli, però poi in realtà nessuno ci ha messo la faccia. È il candidato di Eugenio Giani, si gioca la credibilità su questo nome. Alcuni dicono che potrebbe essere una partita di scambio fra Renzi e Giani, perché il sogno grande di Eugenio Giani è andare a Palazzo Vecchio con il supporto di Renzi tra 3 anni e mezzo al posto di Sara Bunaro, e quindi sia un qualcosa su cui si gioca anche il futuro. So che stiamo parlando di fantapolitica, però dico anche, ricordiamoci sempre che nel caso Eugenio Giani si dovrebbe dimettere da Presidente della Regione, si sarebbe Mia Diop come vicepresidente della regione, e già su questa nomina della vicepresidenza non è che è passato sotto silenzio, non se ne parla più, ma si continua a parlare. Quanta esperienza ha Mia Diop, in cosa si è caratterizzato in questo anno e mezzo? Cioè, è tutta una serie di cose, e in questo dico un valore che potrà sembrare banale, però è quello che ci fa un po', tra virgolette, da castello. Ricordiamoci che Eugenio Giani, regolarmente eletto come presidente di regione, è stato eletto dopo che sono andati a votare il 47% dei votanti, la percentuale più bassa in termini di affluenza da quando esistono le elezioni regionali un anno e mezzo fa.
1: Ultimissima cosa, hai detto delle parole dette da Romanelli, dei voti, quelli espressi, quelli non espressi, possibili franchi tiratori, lascerà scorie, al di là dei ricorsi possibili, insomma, giuridici, ma lascerà scorie nella maggioranza questa vicenda? Può essere l'inizio di una crepa o no?
2: Guarda, è Eugenio Giani un perfetto incassatore, cioè nel senso che oggi la curiosità è capire come, ti ho raccontato prima, ha reagito alle parole di Bombardieri. Secondo me farà buon viso a cattivo gioco. Io ripeto, oggi non se ne parla, però credimi Riccardo, ieri sentire per la prima volta un'istituzione politico-sindacale andarci giù duro, io non ricordo un'istituzione così come un sindacato andare giù duro come è stato Bombardieri. Aggiungo un piccolo particolare che magari l'ascoltatore medio non sa: Eugenio Giani è iscritto alla UIL Toscana, quindi non è che gliel'ha detto uno qualsiasi, gliel'ha detto il segretario nazionale del sindacato, perché lui è iscritto, certo, a livello regionale, quindi non è una roba banale. Tu mi chiedevi le conseguenze di questo voto. Io penso che nei primissimi giorni si farà, ripeto, buon viso a cattivo gioco. La maggioranza, il PD, Casa Riformista, farà di tutto perché di questa vicenda del voto a Scaramelli se ne parli il meno possibili, che se, insomma, non ci siano conseguenze. Io penso che si vada su un terreno minato perché ci sono tante altre spine, insomma, che potrebbero venire fuori. Il Movimento 5 Stelle ha capito che, insomma, un po' di malpancismo c'è. Da AVS c'è poi anche il voto che c'è, se ne parlerà fra pochissimi giorni, delle amministrative, c'è la partita di Prato che sembra scontata, c'è quella di Arezzo che si gioca molto borderline, c'è quella di Pistoia che si vede in vantaggio il candidato Capecchi del Campo Largo, anche altro test in cui c'è Anna Maria Celesti che è candidata per il centrodestra. Sai, anche le conseguenze delle amministrative possono portare, perché abbiamo visto che per esempio dopo l'elezione che c'è stata del referendum, Giorgia Meloni ha
1: Certo.
2: tratto delle conseguenze. Ora, non mi
1: Certo.
2: aspetto delle rivoluzioni, ma lo dico in maniera provocatoria perché bisogna guardare anche tutti i scenari. Perdi Arezzo e perdi Pistoia, a quel punto qualcuno del Movimento 5 Stelle, del PD, fronda in un candidato a Pistoia, potrebbe farsi sentire. Quindi, secondo me, bisogna stare molto all'occhio, in particolar modo in proiezione weekend 24-25 maggio.
1: Grazie per ora Luca Cellini, Italpress, ovviamente a te buon lavoro, risentirci.
2: Ciao Riccardo, buona giornata a tutti, buon ascolto, ciao.
1: 9:34 minuti, la pubblicità e il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana, poi torniamo su queste vicende a cui faceva riferimento Luca Cellini, ovvero l'attacco del segretario Will Bombardieri proprio a Giani e poi gli altri argomenti, parleremo di Firenze, di ZTL, del rapporto tra residenti, comitati e l'amministrazione comunale, anche di polizia di prossimità, a fra pochissimo.
0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per priorità esterna che non riceve in uscita a Valdarno nelle due provenienze. In A11, coda ancora una volta per priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta tra Cascina e Pisa Nord-Est. Ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est nelle due provenienze, in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e personale su strada tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est ancora una volta verso il capoluogo. Al traffico ferroviario per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono coinvolti 8 treni regionali in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sulla app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Newsbox.
1: 9:37 minuti, ancora Newsbox. Rimaniamo in linea con quello che abbiamo sentito fino ad ora, parlando con il nostro collega Luca Cellini dell'agenzia Italpress. Ci ricordava come una delle notizie di ieri, quella di un inedito attacco politico da parte del segretario nazionale UIL Bombardieri, che ieri era al congresso della UIL Toscana, che ha visto rieleggere il segretario regionale Paolo Fattappie, verso la regione Toscana, in particolare verso il governatore Giani. Parole dure che ovviamente non sono passate inosservate, anzi ovviamente rilanciate da tutti gli organi di stampa. Le ritroviamo in parte anche sui quotidiani stamattina. UIL Fantappieri confermato, Bombardieri attacca Giani. anche il Corriere Fiorentino, dalle crisi industriali all'IRPEF, Bombardieri attacca Gianni. Gianni vada nei distretti toscani dove c'è ancora il caporalato, dove vengono sfruttati i lavoratori e le lavoratrici senza controlli. La mamma di Luana D'Orazio non ha bisogno di abbracci, ma di fatti concreti, impegni, risposte, e non mi pare la regione sia sempre stata in prima fila. Così Bombardieri, per Paolo Bombardieri, segretario nazionale UIL, attaccando direttamente la regione toscana anche sulle politiche per il lavoro e fiscali, ha detto riguardo l'aumento dell'IRPEF, è stato forse concordato questo aumento con la CGIL e non certo con la UIL, e poi ha attaccato anche sul tema degli appalti, invitando la regione toscana a lavorare meglio sulle gare pubbliche e non fare le gare al massimo ribasso. Ma sentiamo un estratto di alcune delle molte dichiarazioni che ha fatto appunto Bombardieri ieri.
5: Con il governo noi abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto anche agli scioperi che abbiamo fatto, ottenendo più ispettori, più ispezioni, una patente a punti che non ci convince, che va modificata. Dobbiamo ancora fare di più, dobbiamo avere più investimenti, più formazione. Vorrei però, siccome sono in Toscana, ricordare che c'è un ruolo delle regioni che va esercitato, c'è un ruolo di coordinamento dei tanti attori che si occupano di formazione e di prevenzione sulla sicurezza, c'è un ruolo delle regioni che può e deve essere esercitato quando si parla di gare al massimo ribasso, perché noi chiediamo al governo nazionale, ma al governo regionale vorrei anche chiedere quando deciderà di non applicare le gare al massimo ribasso e di mettere un limite agli appalti a cascata. Ci sono delle cose che ognuno di noi può fare per il ruolo e le istituzioni che rappresenta.
1: E dicevamo, al lato degli attacchi di Bombardieri a Gianni, la rielezione a segretario UIL della Toscana di Paolo Fantappia, e sentiamo le sue parole sulle priorità per quanto riguarda la nostra regione e il tema anche del sostegno al reddito e del reddito di inclusione toscano.
6: Ma la ricerca di un lavoro dignitoso, perché in Toscana oggi abbiamo troppo lavoro povero. Ricordiamoci che circa 250.000 toscani guadagnano meno di 1.000 euro netti al mese. Quindi noi vogliamo una rivoluzione sui salari che porti a un aumento effettivo, soprattutto soldi in tasca ai toscani per riprendere i consumi all'interno della nostra regione, e poi vogliamo un lavoro sicuro e stabile soprattutto. Ancora nella nostra regione su 4 contratti che stipuliamo 3 sono precari, e sulla sicurezza ci risulta dalle ultime stime che la Toscana questi primi 2 mesi del 2026 è una maglia nera in termini di morti sul lavoro, si parla di 10 persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, e quindi bisogna fare ancora di più, investire ancora di più in tal senso. Quindi per noi il lavoro dignitoso vuol dire riassumere questi 3 fattori: uno stipendio che sia all'altezza dei consumi e dei costi al dettaglio, che ci sia più sicurezza e più qualità nel lavoro, perché aumentano anche le malattie professionali, e soprattutto ci sia una stabilità del rapporto di lavoro, che è la fonte per creare una famiglia e poter far sì che una persona possa programmare il suo futuro.
7: Segretario, il reddito di inclusione pensato dalla Regione, secondo lei può dare delle risposte in cosa magari può essere migliorato?
6: Deve essere meno vincolato, cioè deve presentare meno vincoli in modo tale che più persone possono usufruire. Spesso i provvedimenti che vengono dalle istituzioni locali rimangono ferme lì perché non trovano risposte da parte di chi ne può usufruire. Quindi su questo secondo noi servirebbe più trattativa, più confronto anche con le organizzazioni sindacali, in modo che gli possano dare dei suggerimenti in tal senso.
1: Queste le parole di Paolo Fantappié, neo riconfermato segretario regionale della UIL Toscana. Rimaniamo in tema di lavoro, vi racconto due notizie, ve li segnalo dai quotidiani. La protesta dei lavoratori degli Uffizi, che coinvolge anche la CGIL, non soltanto il Sud Cobas. Caos lavoratori dei musei statali, la Filcams chiede il tavolo di crisi. I nodi sono le guide turistiche e il bookshop. Il segretario Maggi dice: dopo l'accordo del 23 aprile scorso ancora non sono state risolte le criticità per le nuove educatrici che sono rimaste in opera e che devono passare al nuovo appalto. E poi dal Corriere Fiorentino una protesta clamorosa: operai di una ditta in subappalto in protesta sui tetti di Palazzo San Giorgio. È il bellissimo palazzo su Lungarno Serristori che è oggetto da alcuni anni di una ristrutturazione, vedrà la nascita di appartamenti di lusso. Segnalano: noi da mesi siamo senza stipendio, alle trattative per far riscendere anche la proprietà l'architetto Casamonti, che ha detto la proprietà non è coinvolta, noi abbiamo pagato il nostro appaltatore, ma l'appaltatore appaltatore che non ha pagato la ditta appaltante. Così i temi del lavoro. Veniamo ora invece alle vicende della nostra città, Firenze. Ci sono c'è il tema del rapporto tra il comune e i quartieri, con critiche dure dell'opposizione, in particolare quella di sinistra, nei confronti della misura decisa dall'amministrazione comunale di finanziare con una sorta di tesoretto i quartieri. Si parla di 300.000 euro da destinare ai 5 quartieri, quindi da dividere ai 5 quartieri, per interventi da scegliere in autonomia. Fondi per i quartieri, l'ira del consigliere Dimitri Palagi, che ha fatto un calcolo: 83 centesimi per ciascun residente. La replica del comune è il primo passo. Il budget annuale si aggirerebbe per i quartieri sui 300.000 euro da dividere in 5. La sinistra dice è solo lo 0,02% del bilancio. Nella vicina Bologna invece dispongono di milioni. La vicenda è ripresa anche dal Corriere Fiorentino: per ogni quartiere 60.000 euro l'anno. Palagi, un atto soltanto simbolico, ma alcuni presenti quartieri come quello dell'Isolotto Dormentone dicono è l'inizio di un percorso. Rimaniamo sul tema delle vicende fiorentine per aprire invece un'altra pagina che ci porta a parlare di ZTL, rapporto tra residenti, turisti, la movida, in particolare quella estiva e quella notturna, e il rapporto con l'amministrazione comunale.
0: Newsbox.
1: Diamo il benvenuto a Giuliano Leoni, comitato Noi, ma noi quando si dorme, il comitato del centro storico, zona Sant'Ambrogio, non soltanto. Buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dunque, partiamo da una vicenda particolare, poi questo ci permetterà anche di parlare di ZTL, di Movida, eccetera, eccetera. Una iniziativa che voi avete annunciato per venerdì prossimo. Sarete in una sorta di presidio davanti alla porta telematica di Via dell'Agnolo, quella che si accende per le ZTL estive, per chiaramente protestare. Un non blocco stradale l'avete annunciato. Come si svolgerà e perché sarete lì in protesta?
8: Allora, tutto prende lo spunto dalla nuova, che poi non è nuova, è vecchia, ZTL estiva. Si annuncia, diciamo, un blocco nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, però con una finestra dalle 8 alle 23. Riteniamo che tenere aperto dalle 8 alle 23 e poi chiudere dopo le 23 sia perfettamente inutile per quanto riguarda il problema dell'afflusso di vetture in centro e quindi l'occupazione degli stalli riservati ai residenti. E quindi abbiamo chiamato, diciamo, questo incontro, questo flash mob, che è il punto di ritrovo, come è stato detto, è via angolo Santa Verdiana, via dell'Agnolo, e lì, insomma, faremo un'attività di presidio, chiaramente non di blocco della strada perché non avrebbe senso, però per significare il nostro completo disaccordo con l'impostazione che l'amministrazione comunale sta dando al problema della ZTL.
1: Ecco, giusto per fare il dove siamo rimasti, di ZTL si parla da tantissimo tempo, di revisione della ZTL da altrettanto tanto tempo, ma poi stringi, che cos'è che è stato deciso?
8: Stringi, non è cambiato niente. Ora, anche
1: non ci sono progetti, ecco, dalla parte del comune, né di sperimentazione di altri orari, né di altre modalità.
8: A parole l'assessore Giorgio, quando l'abbiamo incontrato alle Leopoldine la settimana scorsa, ha detto che c'era un'idea di revisione, di parlare, che stavano parlando, però finora è da tempo, abbiamo avuto soltanto chiacchiere, soltanto parole.
1: E venerdì voi sarete lì con i volantieri a spiegare anche chi entra, quali sono i problemi che creano in centro.
8: Esatto, i problemi che creano in centro, rivendicare il nostro diritto ad abitare il centro, perché
1: però non si rischia di fare un po' una guerra tra chi sta dentro e chi sta fuori? Cioè, quali potrebbero essere le...
8: Ma le soluzioni che noi, quando abbiamo parlato di ZTL, avevamo proposto la chiusura noi chiediamo la ZTL H24 7 giorni su 7 per tutto l'anno. È chiaro che l'amministrazione, e in questo lo riconoscono, devono predisporre dei servizi di trasporto pubblico anche serale per favorire il parcheggio fuori della ZTL e quindi l'afflusso in centro di chi vuol venire a godere il centro legittimamente.
1: Ma delle navette, ma che funzionino magari.
8: Ma certo che funzionino, ma che vengano anche usate. E poi, per esempio, Giorgio ci ha parlato di interventi del comune sulla Firenze Parcheggi per la riduzione delle tariffe serali. Quindi, se loro predisponessero una riduzione delle tariffe serali, che ne so, a 50 centesimi l'ora, un euro l'ora, dei parcheggi che sono limitrofi alla ZTL, e poi predisponessero, per esempio, per quelli del parterre, per quello di Piazza Alberti, delle navette che vengono in centro continuative, beh, insomma, non ci sarebbero più scuse, perché la città durante il giorno funziona con la ZTL, le attività commerciali vivono con la ZTL. Perché la sera è obbligatorio che i fruitori serali della ZTL debbano arrivare con la macchina al tavolo del ristorante o a prendere l'aperitivo con la macchina?
1: Certo. Chiarissimo. Non è l'unica questione che avete in sospeso con l'assessore Giorgio, perché recentemente anche sul tema della cosiddetta polizia di prossimità, proprio alle Leopoldine c'è stato un bel confronto, direi, cioè un franco confronto, nel senso
8: franco,
1: che voi avevate un progetto, un'idea, e poche ore prima però l'amministrazione comunale ha fatto invece sapere la propria. E quali sono le distanze, ecco, per capire, anche per spiegare a chi ci ascolta che magari sente le polemiche tra i comitati e l'amministrazione comunale, cioè qual è in sostanza
8: il succo,
1: ecco, cioè cosa vi divide sul tema di vigili di quartiere che possono dare una mano soprattutto di sera, insomma,
8: allora,
1: alla popolazione.
8: Assieme ad Oltrarno Futuro abbiamo commissionato ad un ispettore della Polizia Municipale in pensione, che si era occupato della sperimentazione vigile di quartiere 2017-2019, Marco Lenzi, un progetto. Marco Lenzi ha fatto un ottimo progetto, consistente, dettagliato, dove si prevedeva, con l'utilizzo relativo al quartiere 1, utilizzo di circa 84 vigili urbani, un servizio che consiste nel far sì che la pattuglia a piedi, esclusivamente a piedi, presidiasse durante il giorno e possibilmente anche durante le ore serali il quartiere, e che fosse l'occhio e l'orecchio dell'amministrazione verso i cittadini. Il progetto è molto dettagliato, a nostro avviso è ben fatto, ed è uno sforzo che i comitati hanno fatto per essere propositivi. Bene, l'annuncio che è stato fatto in un modo abbastanza scorretto, forse provocatorio, poi di questo magari parliamo dopo, prevedono l'utilizzo dello stesso numero di persone per tutti e cinque i quartieri. Però l'obiettivo di questo annuncio, del progetto annunciato dalla sindaca Funaro e da Giorgio, dell'assessore Giorgio, è relativo prevalentemente alla sicurezza. Quindi hanno individuato delle aree in ogni quartiere che erano all'attenzione. Per esempio, nell'area UNESCO c'è Piazza D'Azeglio e Piazza De Ciompi, un po' di delinquenza minorile e un po' di spaccio. C'è San Jacopino e poi altre aree che sono state individuate. Ma non è quello che abbiamo chiesto noi, non è l'occhio, il presidio, la polizia municipale amica che controlla se la caditoia non funziona, se il cassonetto ha monnezza all'esterno.
1: Fare altro,
8: se il deor, se il deor,
1: non siete invece preoccupati della sicurezza voi?
8: Certo, ma certo che siamo, ma infatti l'assessore in un'intervista pubblicata domenica scorso ha evidenziato questo target relativo alla sicurezza, perché parlava appunto di interventi duri per quanto riguardava diciamo le merende fatte nei parchi pubblici. Ora vorrei ricordare all'assessore anche le merende fatte sui sagrati delle chiese, perché se si fa quattro passi in Sant'Ambrogio può vedere come viene utilizzato gli scalini della chiesa omonima, no? Però a dimostrazione questo della loro visione. Ci vengono a dire che la sicurezza è un problema della Polizia di Stato, ed è corretto, però non fanno qualcosa più pertinente al loro target, al loro obiettivo, che è la qualità della vita dei residenti. Certo, la sicurezza fa parte della qualità della vita.
1: C'è una contraddizione quando il comune chiede più agenti al governo, ma poi usa
8: e poi ne mette per 80 per fare una sorta di presidio. Perché poi quello che non si è capito, che ancora perlomeno io non sono riuscito a capire, è quante passeggiate ci faranno al giorno?
1: Come sarà fatto della il presidio? Polizia, diciamo, di prossimità versione amministrazione comunale, quali sono?
8: 80 vicini, ma per 5 quartieri. Noi il nostro progetto era 84 solo per il quartiere 1. E prevalentemente
1: numeri,
8: per l'area
1: funzioni
8: UNESCO.
1: Vi dividono, insomma. E poi lei diceva questo annuncio intempestivo, forse?
8: Sì, questo. Allora, siamo riusciti, dopo diverso tempo, l'assessore Giorgio ha trovato il tempo per onorare l'invito che avevamo fatto. Fissato l'intervento per la sera alle Leopoldine, a mezzogiorno e mezzo del lunedì c'è l'annuncio della conferenza stampa per... Ma infatti... stavo rientrando dalla Maremma, mi chiama un giornalista e mi chiede come commentavo questo annuncio. Ma io sono rimasto basito.
1: Quindi voi dite il vostro piano l'amministrazione non l'ha neanche,
8: no, ma infatti,
1: preso in mano.
8: Allora, durante l'intervento la sera alle Leopoldine io ho definito l'atteggiamento dell'amministrazione arrogante. C'è chi si è dichiarato indignato per questo e tutti gli interventi hanno stigmatizzato questo comportamento. Poi ognuno l'ha aggettivato a piacere. Ma sarebbe bastato rimandare di un giorno, di due giorni, perché io posso accettare che l'amministrazione mi venga a dire: ti ho ascoltato, conoscevo il tuo progetto, ti ho riascoltato, bene, non sono d'accordo, io intendo fare così. Vabbè, uno può non essere d'accordo, ma non si sente umiliato, offeso, perché annunciare al mezzogiorno dell'incontro serale, insomma, io continuo a definirlo arroganza.
1: Ultima cosa che mi è venuta in mente ripensando alle notizie degli ultimi giorni: si parlava dei residenti della Movida. Ora è finita la cosiddetta sperimentazione di Cerbero, lo chiameranno in un modo diverso.
8: Guardium.
1: È un'auto attrezzata per fare le foto alle targhe e poi far partire le multe in automatico. Una sarà dedicata proprio solo, si spiega, all'area UNESCO. Almeno questa, diciamo, vi piace oppure non è il metodo?
8: Allora, perché qui si entra nel discorso strisce gialle, no? Ora, Giorgio si è impegnato a realizzare, ha dato mandato alla VR di pittare di giallo le strisce dentro l'area UNESCO dei parcheggi riservati H24 ai residenti. Bene, hanno cominciato e hanno anche già pitturato 20 stalli di giallo, compresi tra inizio di Santa Verdiana, angolo via dell'Agnolo, fino all'ingresso del parcheggio pedonale, del parcheggio sotterraneo di largo, sotto Larga Negoni, Sant'Ambrogio. Allora, i primi due giorni l'effetto novità, la scritta residenti, strisce gialle, era accaduto il miracolo.
1: Nessuno parcheggiava.
8: C'era 6-7 macchine parcheggiate, 10 stalli liberi, era una meraviglia, un sogno. Poi piano piano hanno cominciato, hanno capito che ci saranno state le strisce gialle, ma tanto nessuno veniva a controllare e quindi si è di nuovo riempiti. Abbiamo fatto un filmatino dove si evidenzia che di 20 stalli 9 erano senza contrassegno, 11 col contrassegno. La mattina dopo, insieme a un giornalista, abbiamo rifatto altri controlli ed erano 10 e 10. L'altra sera erano 17 senza contrassegno e 3 col contrassegno. Voglio dire,
1: il punto rimane i controlli.
8: Il punto restano i controlli. Ora, la deterrenza, il controllo deve essere anche sociale. Se loro passano con guardium, non si sa se sono passati o meno. Io residente noto che ci sono delle macchine senza autorizzazione parcheggiate, ma non so se sono state multate. Ci vorrebbe un ritorno all'antico, almeno all'inizio, almeno per far capire che le cose si hanno cambiate.
1: Nostalgici dei foglietti rosa.
8: Nostalgici dei foglietti rosa, sì, sì, diciamo. Riccardo, è così, perché così si farebbe capire, perché i passanti sono degli automobilisti che hanno parcheggiato. Se vedono il foglietto rosa dicono: cazzo, guarda, qui passano, qui fanno le multe. Domani, quando ripassano, parcheggio dentro, fuori, ma magari vado sotto il parcheggio, pagherò 2-3 euro, quello che è, però mi risparmio 28 euro di multa o altro, non
1: so che sarà. Vedremo se Guardium, come si chiama ora, Cerbero, in modo forse più, insomma, più tranquillo, che quell'altro faceva veramente paura come nome, funzionerà, se ci sarà un effetto deterrenza a lungo termine, perché evidentemente poi, insomma, una volta che qualcuno se la prende la multa, forse ci ripenserà. Vedremo, insomma, poi tracceremo un bilancio anche di questo. Grazie a Giuliano Leone.
8: Grazie a voi per averci dato voce. Raccomando, venite venerdì sera.
1: Lo ricordiamo,
8: venite al presidio.
1: A che ora, ricordiamolo?
8: Alle Santa Verdiana, angolo via dell'Agnolo, sotto la porta telematica, alle 20:20-20:30. Perfetto. Intorno all'ora di riapertura della finestra.
1: Grazie ancora Giuliano Leoni, comitato Noi Ma è Noi Quando Si Dorme. Ci fermiamo qua con il nostro news box, la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo. Poi nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. News box torna domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
9: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bakari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
11: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
12: I benefici della combinazione di ammivante e lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule e mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
11: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica, Università di Torino.
13: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
10: Ed è tutto, a più tardi.
9: Nova Radio Città Futura.
14: Community Radio. Community Radio.
0: Luci della ribalta.
15: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro Puccini alle ore 21 in scena Stella Scintillina di e con Yoko Yamada. Per leggere e per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi presentano Dove comincia l'uomo, ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. Al Teatro del Maggio alle ore 20 L'Homme Armé con Fabrizio Lombardo, direttore, propone musiche di Monteverdi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 Spazio Comune, alle ore 19 La Svolta. Luci della ribalta.
15: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci. In A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili, dove permane 1 chilometro di coda tra Ponte della Ovest e Ponte della Est verso Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Segnaliamo inoltre che fino alle 15 l'uscita di Cascina provenendo da Pisa è chiusa. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
2: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
3: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
1: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero uno del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
4: Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non, per me la più importante, la più bella, la più emozionante poi. Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
1: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale. Terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez, il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
8: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipili permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario. In occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio Lucca-Firenze e Lucca-Aulla-Lunigiana. Sono interessati 4 treni regionali. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da 500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Come tutti i mercoledì siamo su Nova Radio con la trasmissione Spazio Comune. Francesca Chiavacci
1: e Vincenzo Striano.
0: Oggi parliamo di qualcosa di cui ci da tanto, insomma, volevamo riparlare, perché in realtà poi Ilaria era già stata con noi molto tempo fa e ho già anticipato, scusate, un po' la presentazione. Vabbè. Comunque i nostri ruoli sono che poi Vincenzo spiegherà chi sono i nostri ospiti e quindi qual è l'argomento.
1: Ok, allora noi abbiamo Ilaria Lani della segreteria della CGIL di Firenze. Ciao Ilaria. E poi abbiamo Wakar Khalid, detto bene?
2: Sì, sì.
1: Del NIDIL CGIL. Il tema di oggi è un tema di quelli sempre importante, che sono i rider. E non è solo i rider in generale, ma da un bel po' di tempo c'è un'esperienza a Firenze che si chiama Casa Rider, e diciamo l'iniziativa è partita da un bel po' di tempo, ma è anche l'occasione per fare il punto su questo, come sta funzionando. Io vi chiederei se intanto raccontate cos'è Casa Rider. Non so se poi bisogna anche raccontare cos'è un rider, ma casomai lo vediamo dopo.
0: Cos'è un rider e i diritti, diciamo, che in
1: sì,
0: qualità
1: appunto,
0: di lavoratore deve...
1: Non la parola tradurla.
0: Poter esercitare.
1: Esatto.
0: Forse
1: però intanto
0: le due cose
1: partiamo...
0: sono collegate.
1: Sì, ma partiamo dalla casa. Che cos'è, Ilaria, la casa?
3: Allora, intanto grazie e buongiorno agli ascoltatrici e ascoltatori. Casa Rider è uno spazio che è presente in via Palmieri, quindi nel centro di Firenze. È un locale che il comune ha messo a disposizione della CGIL, che aveva costruito all'epoca un progetto per dare un luogo di riposo, ristoro, aggregazione, accesso ai servizi per i rider del territorio di Firenze. È uno spazio che come CGIL stiamo animando in un partenariato con altre associazioni che sono Nosotras, Oxfam, L'Altro Diritto e Cooperativa CAT, anche perché sono associazioni che si occupano della tutela delle persone migranti, perché come avrete notato i rider di Firenze sono per la stragrande maggioranza persone migranti che quindi hanno un problema lavorativo, poi magari ci arriviamo, ma anche un

0: riscaldarsi un pasto d'estate, raffrescare appunto l'acqua, ma è anche e soprattutto uno spazio di consulenza, di mutuo aiuto. E quindi ci sono tutti i giorni dalle 2:30 alle 6:30 delle operatrici e degli operatori che rispondono a dei bisogni, quindi sia sindacali, perché poi se volete ci entriamo un po' nel merito, ovviamente ci sono molte problematiche che i rider hanno nel rapporto con le loro società, a partire dal fatto che è un rapporto tutto virtuale, non è un rapporto umano, quindi qualsiasi problema non hai una persona con cui parlare per risolverlo, ma hai una chatbot a cui provare a chiedere che generalmente non ti risponde, quindi i nostri sindacalisti presenti a casa rider possono fare da intermediazione. Ma poi più in
1: Poi, sai,
0: generale
1: c'è anche il tema, voglio dire che Casa Rider è anche un modo per far emergere questa categoria che tutti vediamo, ma che poi delle volte è come una categoria fantasma, no? Se non ci fosse il sindacato che è una serie di vertenze, tra l'altro qualcosa si sta muovendo, poca roba, ma insomma c'è stato a Milano, giusto?
0: Sì, diciamo è una categoria, sì, direi intanto è una categoria che non ha un rapporto di lavoro vero, ma ha un contratto di finto lavoro autonomo, quindi sono tecnicamente dei lavoratori autonomi, quindi senza diritti, con una paga che è collegata alla consegna, una paga a cottimo, quindi di pochi euro a consegna, e quindi non c'è diritti sindacali, non ci sono, diciamo, diritti di malattia, insomma,
1: Le
0: le
1: ferie, certo.
0: ferie, ecco, siamo nell'alveo, quindi diciamo del ritorno all'Ottocento, se vogliamo. Per esempio, possono lavorare quando vogliono? Sì, certo, possono lavorare quando vogliono, ma per poter mettere insieme un po' di soldi a fine mese sono costretti magari a lavorare anche 13-14 ore al giorno. Tutte cose di cui si è accorta la Procura di Milano, che ha aperto un'indagine sullo sfruttamento lavorativo, quindi decretando che i rider sono vittime di sfruttamento lavorativo ai sensi del codice penale e disponendo il controllo giudiziario sulle società Deliveroo e Glovo. Quindi adesso questa è una cosa molto importante per noi, che speriamo ci dia la possibilità alla fine di arrivare a un accordo e regolarizzare le posizioni di questi lavoratori.
1: Ecco, io volevo chiedere a Khalid, com'è la vita di un rider? Quante ore sono di lavoro? Insomma, se ce la descrivi, ecco.
2: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, i rider è un tema attuale che stiamo ascoltando, stiamo parlando dei rider, anche come diceva prima Ilaria, anche la Procura di Milano ha avviato una procedura per fare delle indagini, che ha detto che lo sfruttamento lavorativo, proprio l'indice dello sfruttamento lavorativo è stato di bisogno. Okay? Quindi queste persone che lavorano come rider, i lavoratori, le lavoratrici, prima di tutto bisogna capire che loro vivono in una condizione di stato di bisogno. E non hanno altre scelte, non hanno altre alternative per lavorare, quindi in qualche maniera, tra virgolette, sono costrette a lavorare come rider. E quindi lavorano tantissimo. Io tutti i giorni parlo con i ragazzi, soprattutto in Italia, maggior parte sono i miei connazionali, sono pakistani, e con loro riesco ovviamente a parlare tranquillamente perché la lingua è una
1: Beh,
2: grande
1: certo,
2: barriera.
1: facilita,
2: Sì.
1: certo.
2: E quindi i ragazzi lavorano 12, 13, 14, 15 ore al giorno.
1: Ma a che ora inizia il lavoro di un rider? E poi soprattutto a che ora finisce? Perché immagino che una parte del lavoro si svolge nelle ore serali, se non notturne.
2: Sì, ma ci sono anche consegne, per esempio, nei supermercati. Io diversi ragazzi mi hanno detto che cominciano alle 10 di mattina e continuano a lavorare fino alle 5, fino alle 4. Poi sono diverse consegne, ovviamente, quando c'è il turno di pranzo, fanno soprattutto nei ristoranti. E poi ricominciano a lavorare dalle 5, dalle 6 del pomeriggio e continuano a lavorare fino alla notte, fino a mezzanotte,
3: Ecco,
2: all'una.
3: ma nel paese del giusto salario è molto ironico. possiamo provare anche a quantificare, a monetizzare

0: quanto all'incirca, non so se c'è una diversificazione, tutto questo lavoro poi è alla fine della giornata o alla fine del mese, perché bene la gente un po' lo sappia, anche perché ora
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: nella seconda parte parlerò anche. Mi permetterò di parlare del fatto che comunque poi tutti noi usiamo, questa questione dei rider è quella che ci fa sentire anche un po' in colpa o comunque non approfondendo quanti soldi all'incirca si possono fare
1: Allora, lavorando
0: con una media.
1: 12-13 ore al giorno, 7 su 7 perché non hanno un giorno di
0: Infatti,
1: riposo.
0: anzi, sabato e la domenica.
1: E questo, cioè, quello che mi raccontano loro, riescono a guadagnare al mese 1.500, da 1.500 a 1.600. Da qui devono pagare anche le tasse e i contributi. E
0: Certo.
2: qui è un lordo questo qui.
3: Perché sì, aggiungo che sono, essendo finto lavoro autonomo, hanno tutti la partita IVA e quindi i contributi sono tutti a carico del lavoratore.
0: Quindi è un lordo
3: E
0: quello di
3: quindi è un
0: quello.
3: lordo lordo, ecco, diciamo, non è un
0: Lordo lordo,
3: lordo
0: sì.
3: come per un dipendente che sono abituati a conoscerlo, chi ha la partita IVA lo sa, è un lordo in cui paghi tutti i contributi te e quindi devi togliere almeno un 40%.
2: Dunque, alla
0: Esatto.
2: fine su 1.700, quando va bene, 1.500, 1.400, rimangono tra gli 800 e i 1.000 euro, diciamo, pagate le tasse, giusto?
0: E il mezzo di trasporto che viene usato, anche lì sarà diversificato, però è un costo a carico del
1: A carico
0: lavoratore.
1: del lavoratore,
0: Ah,
1: ovviamente, questo,
0: perfetto.
1: anche questo è un tema che. È un tema, cioè, dietro questo c'è un altro tema, che queste biciclette vengono rubate, che spesso succede, i rider vengono, l'altro che comprano con i loro soldi questi mezzi, ma dopo succede spesso che i rider dicono che le biciclette vengono rubate, quando vanno a prendere una consegna, a prendere in un ristorante, tornano, non c'è la bicicletta.
0: Immagino.
1: E quindi anche questo è un gran tema che stiamo lavorando su, anche questo insieme alla questura.
0: Condizioni meteorologiche ovviamente di qualsiasi tipo, abbiamo visto anche durante l'alluvione alla televisione il rider che portava
1: Ovvio, lavorano sotto la pioggia
0: pioggia
1: quando c'è
0: o quando ci saranno 40 gradi.
1: esatto.
3: Sì, peraltro sull'allerta meteo ci sono anche delle norme, no? Nel
0: Eh
3: nostro
0: sì.
3: paese, rispetto al fatto che quando c'è l'allerta meteo bisogna interrompere l'attività lavorativa in esterna. In questo caso non è possibile farlo perché mentre se sei dipendente hai comunque accesso alla cassa integrazione degli ammortizzatori sociali, loro essendo autonomi non avrebbero accesso a niente. Quindi paradossalmente sono i primi che ti dicono no, noi dobbiamo lavorare anche con l'alluvione, perché diceva prima Vacar, sono lavoratori con stato di bisogno, il loro problema è mandare i soldi a casa, ripagarsi il viaggio e non possono permettersi di fare pausa.
2: Ecco, ma è la CGIL l'area soprattutto che lavora con questa categoria, o tutto il mondo sindacale, diciamo, è organizzato per accogliere, appoggiare, seguire i rider? Lo chiedo a tutte e due, eh.
3: Ma allora, diciamo, questa è una vertenza di diversi anni ormai, purtroppo c'è stato un accordo che noi chiamiamo pirata di un sindacato che noi definiamo giallo, che è l'UGL,
0: Ah,
3: che ha
0: vabbè, giallo
3: fatto
0: è un
3: quattro, sì, giallo-nero,
0: complimento. Vabbè, però si dice
3: giallo,
0: gialli per
3: dicevano
2: quelli di
3: così,
2: destra.
3: che circa 4 anni fa ha fatto un accordo per diciamo, consentire a queste società di usare il lavoro autonomo. Noi tra l'altro abbiamo fatto un ricorso per comportamento antisindacale al Tribunale di Firenze, l'abbiamo anche vinto. Quindi il Tribunale di Firenze ha dichiarato illegittimo questo contratto nazionale, diciamo, che loro così definiscono, però non è cambiato nulla, nel senso che finché non si riesce a farli diventare dipendenti, rimane una situazione di arbitrio in cui le società fanno come vogliono. Quindi noi, insieme anche agli altri sindacati, ovviamente, da tempo stiamo cercando di arrivare alla definizione di posizioni corrette, lavorative corrette, però come dicevo, dicevo, le società in questo momento non vogliono farlo. L'unica società, e qui è un punto importante visto che siamo anche tutti quanti consumatori, è Just Eat, che 4 anni fa ha deciso di passare tutti i lavoratori dal lavoro autonomo al lavoro dipendente. Quindi su Just Eat c'è una regolarizzazione, poi anche lì ovviamente non mancano i problemi, però intanto sono dipendenti con uno stipendio orario e con le ferie, contributi e tutto, e quindi sono entrati nel comparto della logistica con le 3 sigle sindacali che seguono il comparto, che poi si possono, diciamo, le possono tutelare anche sindacalmente, mentre i rider di Deliveroo e Glovo rimangono lavoratori autonomi. Noi, ecco, come CGL, ecco, abbiamo fatto un salto di qualità, cioè abbiamo provato comunque, avendo questa categoria del NIDIL che si occupa proprio di lavoratori autonomi, di lavoratori precari, abbiamo comunque sempre fatto il massimo per cercare di organizzarli nonostante che non abbiamo neanche diritti sindacali.
2: Ecco, io sicuramente ora c'è un'interruzione, però volevo lasciarvi una domanda. Di queste strutture che voi avete nominato, qual è la più grande?
0: No, sono tutte grandi.
2: In che senso? No, nel senso che quella società, come società.
3: Purtroppo
2: quella che ha fatto l'accordo rappresenta che parte del mercato?
3: No, diciamo è diviso in abbastanza in 3, diciamo, la fetta però di mercato. Però forse Deliveroo era quella ai tempi un po' più, con una fetta di mercato più ampia. Però la cosa che mi dispiace è che comunque Just Eat dall'accordo ad oggi non è che ha ampliato, non è che è cresciuta come volume di attività. Anzi, la vediamo sempre, insomma, un po' in difficoltà.
2: Dunque c'è una colpa nei consumatori, dici tu, sì, che non si proprio pongono il problema.
3: Anzi, il rischio è che siccome Just Eat ci sono dei diritti, i lavoratori corrono meno, perché comunque abbiamo anche introdotto un meccanismo che disincentiva, diciamo, l'eccesso di velocità. Magari le consegne sono più lente, magari i consumatori invece guardano solo al fatto di avere il cibo a casa pronto in pochi minuti, e paradossalmente vengono privilegiate le altre due che invece non si sono mai assunte la responsabilità di pagare i rider all'ora, di assumerli e quant'altro.
0: Ecco, noi siamo implacabili sull'interruzione, io poi però proprio su questo al ritorno voglio farvi una domandona.

0: Eccoci, torniamo in trasmissione e ricominciamo con una domanda. Siamo, ricordiamolo, a parlare di Casa Rider. Ricordiamo anche perché noi che dov'è? In Via Palmieri, che forse a Firenze c'ha una storia come luogo, quindi noi ce lo ricordiamo come tutt'altro luogo, diciamo, e ricordiamo sempre con grande passione e simpatia Mao, che la abitava, il Movimento Lotta per la Casa. Comunque è fra via, per l'esattezza, proprio dietro Piazza Santa Croce, diciamo. E ricordiamolo ora e alla fine, chi volesse rivolgersi per avere notizie, per avere supporti, può andare su qualche sito web, semplicemente a quello della CGL, alla Camera del Lavoro. C'è una pagina social di Casa Rider, no, e noi dobbiamo fare l'informazione, quindi ce lo dobbiamo ricordare bene. E parlavamo appunto dell'attività di Casa Rider e della situazione invece legale in cui si trovano questi lavoratori di sfruttamento totale. Alla fine ricorderemo anche da chi ai consumatori, da chi è meglio, insomma, chi è più eticamente corretto da questo punto di vista. Però volevamo anche capire che cosa poi era diventato davvero Casa Rider. Ci veniva detto che non è più solo il luogo dei rider, ma essendo questi lavoratori prevalentemente migranti,
1: facciamolo dire a loro, Francesca.
0: Essendo comunque io non ci vengo più a fare questa trasmissione e d'ora in poi diciamo che verrà condotta da Vincenzo Strano.
1: Ma perché? Dai.
0: Perché volevo introdurre questo tema, ma che ho quando fatto... lo introduce lui invece.
1: No, fatti il dispettoso.
0: Vai.
1: Mi scuso, Francesca, non andare via, non lasciarmi solo a fare la trasmissione. Faccio autocritica.
0: Parliamo di migranti, scusa se noi ti abbiamo confuso la mente con le nostre stupidaggini.
2: No, Casa Rider, principalmente siamo partiti con questa visione quando siamo partiti per aprire una Casa Rider. L'obiettivo era questo, che questa Casa Rider diventi un riferimento, un punto per... non solo per i rider ma anche per i migranti se hanno altri problemi, non solo i rider. E quello che sta emergendo oggi è proprio questo, che Casa Rider non è solo per i rider, ormai è diventato un riferimento, un punto per tutti i lavoratori, soprattutto i migranti. È molto, per loro è molto facile, passano, tanto lo sanno, si va senza appuntamento, non c'è bisogno di prendere un appuntamento, si presentano lì, lì c'è il nostro compagno Ruben che accoglie con le braccia aperte. Ovviamente è una persona molto, molto brava, e quindi lì vengono anche i casi di sfruttamento. Noi come la CGL stiamo lavorando su un progetto che si chiama Sull'EIL, che riguarda lo sfruttamento lavorativo. E quindi,
1: ma che categorie ci sono oltre i rider che vengono?
2: Vengono altre
1: categorie,
2: un po' tutte, della pelletteria, nella moda, del turismo,
1: nell'edilizia, immagino.
2: Edilizia, anche nei casi di B&B, delle pulizie, di queste aziende. Vengono un po' da tutti questi lavoratori. E che ci raccontano proprio le loro storie, e lì emergono proprio i casi dei sfruttamenti, e noi poi questi ragazzi, questi lavoratori, lavoratrici, lo portiamo dentro nell'equipe, dentro la CGL, e lì c'è proprio un lavoro dell'equipe che seguiamo questi lavoratori che vengono sfruttati, non solo la parte legale o la parte sindacale, ma un progetto che prevede anche la parte sociale. Se una persona ha bisogno, ovviamente i bisogni sociali, dentro il progetto è previsto anche questo. Quindi una cosa molto molto positiva è questo, che la Casa Rider sta diventando proprio un punto di riferimento per tutti.
0: Ecco, ma la comunità pakistana è una delle più, forse la più, perché noi abbiamo ospitato una mediatrice, tutto un altro argomento sulla sanità, diciamo, però una mediatrice culturale, mm-hmm. ci diceva che è una delle comunità più forti, quindi questo essere poi tutti della stessa comunità deriva anche dal passaparola, immagino, giusto?
2: Sì, sì, è vero. Nella comunità di Rider maggior parte sono i pakistani. Mm. E quindi anche loro lo sanno che c'è una persona che lavora in CGL e che è un pakistano, per loro è molto facile comunicare e vengono tranquillamente di parlare di tutto. E quindi sì, c'è una presenza nei rider, ma non solo, ma anche nelle altre categorie, che la comunità pakistana è sempre in aumento in Toscana, ma anche, soprattutto a Firenze.
0: Ci diceva appunto che a Firenze era la più, ora era, se la giocava insomma, mm-hmm. con l'altra, e che anche in quel caso per la sanità è molto importante avere qualcuno che sia di quel paese.
2: Assolutamente.
0: E quindi diciamo che siete anche uno sportello per i diritti dei migranti, lo dico io, insomma, sì, siete diventati anche questo. E Vincenzo?
1: No, io volevo chiedere se...
0: Perché ora sta zitto, perché ho paura che sì, faccia no, tu, la scorfanata.
1: Ma e che volevo dare la parola a lui.
0: Ora i nostri ospiti si stupiscono, ma a noi si fa questa cosa di Sandra e Raimondo, diciamo, però
1: per quelli che si ricordano.
0: Esatto.
3: Sì, sì.
1: Volevo dire, la CGL, perché c'ha un tema grosso, che è l'organizzazione del lavoro. Un tempo, diciamo così, il lavoro si sapeva dove trovarlo. Io ho vissuto la mia giovinezza a Rifredo, in un quartiere operaio, c'erano le fabbriche, erano molto sindacalizzati e c'era, diciamo, si sapeva dove organizzare i lavoratori. Poi il lavoro è diventato qualcosa che non si incontra facilmente, o perlomeno ci sono categorie dove il lavoratore è solo, i rider è fra questo, ma in generale il tema di, cioè il NIDIL si occupa di queste cose. Volevo sapere se la CGL sta riuscendo in questo senso a recuperare un rapporto con queste categorie più marginali, più nascoste del mondo del lavoro, che stanno diventando numerosissime.
3: Sì, guarda, noi abbiamo proprio inaugurato questo termine ormai da diversi anni, 4-5 anni, lanciando l'idea del sindacato di strada, lo chiamiamo proprio così, che per noi vuol dire andare la notte nelle vie che portano ai campi per incrociare i braccianti e dargli un kit di conforto per il lavoro, ma in generale fargli capire quelli che sono i loro diritti e provare a in qualche modo avvicinarli. Vuol dire che tutti i compagni della categoria degli edili ogni giorno vanno nei cantieri nella pausa pranzo per cercare di parlare con gli edili. Vuol dire magari per il NIDIL, quando si occupa di lavoro autonomo, magari di lavoro digitale, provare a stare dentro la rete, le dinamiche, diciamo, della partecipazione in rete. Ma questo per esempio vale sempre di più ormai per tutto il lavoro digitale, anche per il lavoro ordinario. Noi abbiamo un tema di ormai smart working strutturale, quindi vuol dire che i lavoratori non li incontri più nell'azienda, ma devi incontrarli in altro modo, quindi anche attraverso il digitale.
0: Turismo, immagino.
3: Il turismo, per esempio, e questo poi si intreccia anche col tema delle migrazioni. Per esempio, stiamo portando avanti questo progetto sul lavoro nelle pulizie degli Airbnb, dove abbiamo provato a coinvolgere alcuni ragazzi peruviani con i quali andiamo in giro a fare volantinaggio.
1: Un'altra comunità
3: davanti,
1: molto numerosa.
3: Davanti ai magazzini dove escono con i pacchi di lenzuola per portarli negli Airbnb. Quindi sì, bisogna fare sindacato di strada. Ovviamente Non è sufficiente, nel senso che il sindacato di strada ti serve per incontrare le persone, ma andiamo noi a cercarle, poi il tema è riuscire a organizzarle, dargli fiducia e coraggio che lottando le cose si possono cambiare. Ovviamente questo è difficile perché comunque il senso della paura della ricattabilità è forte, però abbiamo visto che una consapevolezza sta crescendo e su vari su varie vertenze, ecco, lo raccontava prima Vacarra, anche rispetto alle vittime di sfruttamento stiamo riuscendo a costruire un bel insediamento. I rider, c'è per esempio un tasso di sindacalizzazione ormai molto alto, quindi da un anno e mezzo di apertura di Casa Rider abbiamo 2000 accessi, abbiamo avuto circa 500 rider sono venuti, quindi la quasi totalità, circa 150 sono iscritti al sindacato, insomma non è...
1: Beh, sono non numeri, è, importanti,
3: sono numeri importanti, ecco.
1: Sono numeri significativi, certo, che diciamo il sindacato fa il suo mestiere, ma il fatto che riesca ad avvicinarli, questo per esempio è un dato che io non davo per scontato, mi sembrano numeri...
0: In più con i migranti la ricattabilità è ampia, non è solo sul posto di lavoro, lo sappiamo, insomma.
3: Sì,
0: quindi...
3: sì, diciamo che sul caso Rider, lo raccontavo prima, vengono continuamente disconnessi dalla piattaforma, quindi da un momento all'altro te non puoi più accedere all'account e lavorare, quindi sono di fatto dei licenziamenti illegittimi, che però vengono dalle piattaforme considerati magari o degli errori, oppure magari c'è un problema, il permesso di soggiorno non risulta aggiornato, magari perché la questura è stata lenta, non ha rispettato i tempi previsti dalla legge, mi ritrovo da un momento all'altro senza poter lavorare
0: e quindi...
3: a quel punto il rider ha bisogno di noi e noi, ecco, a Casa Rider siamo ogni giorno lì a dargli mano per risolvere anche questi piccoli problemi. Si parte quindi dall'assistenza individuale, dall'aiuto, dal mutuo aiuto, per provare poi a fare un lavoro invece di consapevolezza, di lotta. Abbiamo comunque fatto tanti scioperi in questi anni, purtroppo, dicevo prima, non sono semplici da risolvere perché abbiamo di fronte grandi multinazionali, però insomma piano piano un po' di cose sono migliorate nel tempo.
1: Io volevo chiederti anche, c'è anche un tema di sicurezza nella vita del rider, sicurezza sulla strada, e anche poi è un lavoratore che gira nelle strade di notte, che va in qualsiasi indirizzo. Mi chiedevo se voi avete testimonianze di temi intorno appunto alla questione della sicurezza della vita del rider, se è una vita anche in parte pericolosa.
2: Sì, sì, questo è uno dei temi, quello che stiamo parlando anche con le piattaforme. Questo è una cosa molto importante per i rider, la sicurezza, perché lavorano sulla strada con le biciclette, e poi c'è un altro fatto, che questo lavoro dipende quando corri, no? Quanto corri. E se fai veloce, più fai le consegne, più guadagni. Quindi il lavoratore ha una fretta di lavorare, di consegnare quella consegna e poi prendere quella nuova. Quindi c'è questa fretta, ma allo stesso tempo c'è un problema di sicurezza molto alta. Noi abbiamo avuto diversi casi dei infortuni sul lavoro. I ragazzi un ragazzo che ho intercettato 2 settimane fa, che ha rotto la gamba. Quindi quando hanno avuto questo infortunio, è difficile per fare anche la pratica per l'infortunio, perché tutto questo viene fatto sulla piattaforma digitale. Questi ragazzi non hanno le capacità, le conoscenze delle piattaforme.
1: Per poter,
2: quindi,
1: dimostrare che, esatto, che c'è stato un incidente sul lavoro.
2: Sì, quindi diventa molto faticoso anche per i lavoratori, e anche su questo noi sempre proviamo per assistirli.
0: Ma perché la piattaforma gli garantirebbe una copertura assicurativa?
2: Non è facile,
0: ecco.
2: Non è facile sempre. Se la persona riesce a dimostrare che è difficile, a quel punto sì, solo quel periodo quando lui non può lavorare.
0: Ho capito, perché questo meccanismo l'abbiamo dato un po' per acquisito, ce l'ha rispiegato l'Ilaria, però sostanzialmente si tratta di lavoratori autonomi in realtà.
2: Esatto.
1: E che lavorano appunto con... rapportandosi non a una persona, ma a un, insomma,
3: a una piattaforma digitale.
0: E quindi noi passiamo ai consumatori per capire cosa facciamo quando noi paghiamo quel sovrappiù, cioè quando noi paghiamo, quanto va a chi gestisce tutto questo e quanto va a questo lavoratore, al di là della mancia che ognuno di noi può dare o meno in percentuale?
3: Allora, la paga consegna dipende dalla lontananza, ovviamente, cioè non è sempre fissa.
0: Quindi... Però noi non ce la fanno a pagare.
3: No, no, faccio per sì, dirvi, sì, può sì. essere 2 euro, 3 euro, massimo 4 euro a seconda della, insomma, a volte può essere anche 6 euro se ti dicono di andare da Firenze a Sesto, a Calenzano, ecco. Però insomma mediamente siamo sui 2-3 euro. E, calcolate che la piattaforma prende soldi anche dal ristorante, prende certo. Anche un 20% dal ristorante. E quindi
1: e non li dà a Rider questi soldi?
3: Evidentemente no.
1: No,
3: perché come dire 2-3 euro a volte sono semplicemente il sovrappiù che paghiamo noi come consumatori.
0: Esatto.
3: Quindi ci sarebbero, diciamo, beh, poi chiaramente la piattaforma dovrà pagare anche tutto il resto, ovviamente la struttura, però sicuramente gli spazi per poter pagare dignitosamente i Rider ci sono. Non è un caso che appunto Just Eat evidentemente se l'ha fatto, vuol dire che è possibile farlo.
0: Sì, e ecco, poi però, non sono fallite, ecco, queste,
3: non sono fallite,
0: anzi.
3: No.
1: Però varrebbe la pena che il consumatore, può il consumatore scegliere quale piattaforma, quella più democratica,
3: certo,
1: o perlomeno...
3: Certo, noi poi abbiamo anche un'altra esperienza, abbiamo qualche anno fa, dopo le prime lotte che
1: ma
3: facevamo...
1: Ma come fai a chiederlo il consumatore?
3: No,
1: voglio
0: no,
1: Just
0: vai
1: Eat,
0: su quella piattaforma.
3: Usi la piattaforma, noi abbiamo, quindi possiamo consigliare Just Eat sicuramente, con una piattaforma che comunque ha tanti locali. L'unico problema potrebbe essere, io voglio... mangiare in quel ristorante lì ha la convenzione solo con Deliveroo, è chiaro che devi scegliere di mangiare la pizza non lì ma da un'altra parte e devi guardare chi ha la convenzione con Glovo. Non tutti i ristoranti hanno la doppia convenzione, anzi, perché spesso
0: io sono espertissima perché
3: c'ho figlioli, le piattaforme pretendono delle convenzioni in esclusiva e quindi chiaramente quel ristorante lì se è in esclusiva
0: oh,
3: non ci puoi
0: l'antico
3: accedere.
0: Vinaio faccio
3: l'antico
0: per...
3: vinaio è uno di quelli che è in esclusiva, ha passato prima a Glovo poi Deliveroo, non so se è tornato a Glovo, insomma ogni tanto cambia anche per contrattare, ovviamente
0: bisogna essere esperti per questo io faccio tutte le domande
3: non ha tanti
0: da consumatore.
3: Ecco, l'altra cosa posso suggerirvi invece Robin Food, che è anche molto carino il nome, non so se la conoscete, è una cooperativa.
0: Come si chiama?
3: Robin Food.
0: Facciamogli promozione
3: invece che Robin Hood. Robin Food è una cooperativa di ragazzi ex rider che hanno fatto la lotta con noi e hanno messo in piedi una cooperativa. Loro fanno anche altre attività di consegne, però hanno anche qualche ristorante, quindi se il ristorante
0: Robin Food promuoviamo.
1: Te lo volevo chiedere appunto, mi sono perché oppure chi dei due vuole può rispondere, perché non c'è un'auto-organizzazione? Ora dicevi che qualche cooperativa si sta formando.
3: Non è facile, ripeto, lo dicevo prima, cioè Robin Food si è formata già 3 anni fa e comunque ha dovuto integrare con altri servizi sempre di ciclologistica, perché non è semplice. Non è vero che il consumatore è così sensibile, ne è prova il fatto che ahimè Just Eat non è cresciuta ed è l'unica che ha investito comunque nel lavoro subordinato, non è cresciuta. Purtroppo il consumatore guarda ad altri fattori, ecco, quindi abbiamo fatto tante campagne, i rider generano tanta simpatia, però poi quando si va a ordinare...
1: Sì, sì, ma è la stessa cosa sui prezzi, alla fine uno raccomanda, però poi il consumatore...
3: Poi calcolate l'impatto pubblicitario, cioè comunque queste società spendono tantissimo in pubblicità. E una realtà come Robin Food non ha le risorse per investire in pubblicità, magari se potesse pubblicizzarsi sicuramente avrebbe una platea maggiore. Ha anche pochi ristoranti che hanno scelto di affidarsi a Robin Food, per esempio, perché ovviamente a un ristorante conviene più stare su una grande piattaforma. Insomma, non è sempre il pesce piccolo riesce a...
1: Ma Robin Food è una cooperativa di Firenze?
3: È una cooperativa di Firenze, nata a Firenze dalle lotte dei rider e sta sul territorio di Firenze.
1: E ci sono altre cooperative che voi sappiate a livello nazionale? È l'unica?
3: No, sì, in Italia sì, c'è una cooperativa a Milano, so, insomma, no, non solo, poi la cosa molto carina è che queste cooperative, che ce ne sono, me ne risulta 2 o 3 in Italia, però magari mi sfuggono, sono tutte associate in una, diciamo, coordinamento mondiale delle cooperative autogestite di rider, che si chiama Cop Cycle, e tra l'altro usano tutti la stessa piattaforma che hanno sviluppato a livello appunto internazionale, Cop Cycle, quindi sì, sarebbe bello, ecco, potesse diventare la nuova, il nuovo soggetto di riferimento, insomma noi proviamoci a dargli mano ordinando da loro.
0: Comunque, diciamo, io sembro così espertona ma io non ne faccio uso, però chi c'ha figlioli di una certa età c'è proprio anche un tema, ma non lo dico per i rider, della modalità di consumo che oggettivamente, no, nel senso, si chiama anche se è molto vicino, non si va più a piedi, non si fa più niente, perché è molto legata al digitale. Quindi immagino, ma faccio la domanda, questa volta breve, che poi tutto si gioca molto sul digitale, sul fatto che questa piattaforma funzioni, cioè Glovo è oggettivamente molto veloce, efficiente, ecco, usiamo questo termine, giusto?
1: Efficiente nello sfruttamento e anche nel servizio.
0: Non è che noi vogliamo fare lezioni di morale e dire andate a piedi, però è andate a prendere, però ecco, c'è anche una moda, è un qualcosa che riguarda i consumi.
3: Sì, sì, ma diciamo se hai
0: una
3: tanti,
0: riflessione
3: se
0: più
3: hai
0: generale.
3: Rider, poi questo è un servizio di per sé che non è efficiente, nel senso, perché però se hai tanti rider geolocalizzati nella città, in tanti punti della città, tutti bisognosi di lavorare, tutti pagati a cottimo, c'è ovviamente un meccanismo in cui riesce ad avere la consegna in tempi rapidi. È un fattore, come dire, strutturale. È divertente, quando abbiamo fatto gli scioperi in passato, successo puntualmente le tariffe, che così loro le chiamano, cioè la paga della consegna, si alzava. Quindi durante uno sciopero chi decideva di accettare una consegna magari andava anche a prendere 15 euro perché gli altri si astenevano. Quindi, e così come noi abbiamo l'altro tema agghiacciante, paghe che sono completamente variabili, cioè in delle fasi queste paghe si abbassano. Ti dici, perché sono abbassate? A parte, appunto, non sono contrattate col sindacato perché è lavoro autonomo. Magari sono abbassate perché hanno aperto il reclutamento, sono arrivati più rider, quindi più esercito di riserva, e quindi la piattaforma può abbassare le paghe.
0: Certo, perché in realtà per loro gli aumenta poi l'efficienza, più ce n'hanno.
3: Insomma, ecco, questo racconta del lavoro che è diventato merce, cioè il lavoro diventato merce.
1: Ecco, ma anche lì volevo chiedere, c'è solidarietà fra i lavoratori, oppure il fatto di essere lavoratori individuali che debbono guadagnarsi pezzo per pezzo e in grande concorrenza, e non dico il salario, perché il salario dovrebbe essere fisso, insomma il guadagno, e porta a un individualismo forte nella categoria, o si riesce a creare, fare gruppo, insomma, tra i rider, fra di loro, per difendere i diritti, o comunque, se questo lavoro immagino non sia facile, ma è in moto, insomma, ecco.
2: Sì, sì, ci sono le comunità, ovviamente, io parlo di Firenze perché...
1: Sì, sì, ma noi di Firenze ci interessiamo.
2: Esatto, qui c'è una grande comunità, quello che lavora come rider sono i pakistani, e dentro questi ci sono anche gruppi che organizzano tra di loro, e poi... successo due o tre volte che sono organizzati, hanno fatto i grandi scioperi, però non è facile.
1: No,
2: non è facile,
1: un lavoro
2: perché
1: ricattabile.
2: Sì, ricattabile, non solo questo, ma anche, come dicevo prima, questo meccanismo del sfruttamento nasce proprio dal stato di bisogno. Quindi queste persone non è che non sono consapevole, cioè lo sanno come lavorano, lo sanno quali sono i diritti, ma il problema è questo, che sono ricattabile, uno. Il secondo è lo stato di bisogno, perché le persone hanno dei debiti sulle spalle altissimi, e dietro c'è la famiglia che aspetta soldi.
1: I debiti, perché dici debiti? Perché
2: i debiti per il viaggio, quando una persona parte, per esempio, dal Pakistan o dall'Africa, ovviamente, per fare questo viaggio, che è un viaggio lunghissimo, molto doloroso, molto pieno di violenze. Ma al di là di questo, per fare questo viaggio fanno dei debiti altissimi, stiamo parlando da 10 a 20 mila euro, quindi in paesi come Pakistan, come Bangladesh o come in Africa sono somme altissime.
1: Beh, certo.
2: Quindi forse hanno fatto dei debiti dalle banche, che interessi aumentano, che o hanno fatto dei sistemi di usura, e quindi hanno delle minacce anche di origine di famiglia, che subiscono le minacce, perché quelli vengono tutte le sere per bussare alla porta per chiedere soldi. Quindi loro hanno questa pressione fortissima di lavorare, quindi è vero che sono consapevoli, ma è difficile sempre per loro
1: lottare.
2: È molto
1: facile, avendo diritti, come dire, dare buoni consigli. Poi quando uno vive una situazione difficile, immagino anche il sindacato debba partire dalla consapevolezza di queste difficoltà,
2: certo,
1: che tu bene descrivevi.
0: Che siete riusciti voi a fare un calcolo sempre molto approssimativo, su 13 ore al giorno, 7 su 7, 800 euro netti, allora viene... L'avrete fatto questo calcolo, ma non so nemmeno, se... nemmeno...
3: Sì, sì, siamo comunque sui... Sai, il tema è che ci sono magari delle fasce orarie in cui si lavora di più, perché loro fanno il salario a cottimo, perché ci sono delle fasce orarie in cui magari te lavori tutta l'ora e delle fasce orarie invece in cui c'è meno,
0: certo, però
3: c'è
0: in realtà,
3: meno domanda. Quindi
0: se no
3: poi
0: non
3: la
0: c'era
3: media,
0: la verità è che poi quando non lavori non è che stai a riposo,
3: appunto la paga oraria alla fine è molto bassa, insomma siamo sotto la soglia di, e con la procura di Milano ha avviato l'indagine dicendo che la paga era sotto la soglia di povertà, e quindi sulla base di questo ho avviato l'indagine per sfruttamento lavorativo, perché la retribuzione è uno degli indicatori di sfruttamento. E, no, poi la cosa sugli scioperi, c'è anche un tema, nel senso che te puoi convincerli anche i lavoratori migranti alla lotta, qui è un po' più difficile perché non hai una controparte visibile e localizzata. Cioè,
1: per cui la lotta anche contro chi la fai, contro la piattaforma.
3: Cioè, sì, l'abbiamo fatti gli scioperi, chiaramente, però è una città che li fa contro una piattaforma che sta a livello europeo, e quindi la possibilità di ottenere un risultato immediato non è semplice, non è banale. Quindi magari il risultato arriva in un tempo più lungo, una lotta molto duratura, dovrebbe essere coordinata in tutte le città, magari anche a livello europeo. È qui che il capitale in qualche modo ci...
1: Ecco,
3: ci,
1: ma la situazione italiana rispetto, abbiamo detto, parliamo soprattutto di Firenze, a Firenze diciamo ci atteniamo, però volevo fare una domanda, se avete presente, se no non è obbligatorio, ma la situazione europea, per mondiale non si può dire, cioè immagino ci siano differenze enormi, ma in Europa l'Italia come si colloca su questo tema? È più o meno in tutti i paesi così, oppure ci sono delle eccellenze? E contratti migliori da qualche parte?
3: Allora, intanto Just Eat ha fatto l'operazione verso il subordinato, perché proprio la società europea aveva questo modello, perché è una società olandese che comunque li aveva già assunti. C'è stato un tentativo in Spagna, tra l'altro Glovo è spagnola, che però insomma ha avuto un strascico di contenzioso molto lungo, giudiziario, però insomma il governo spagnolo, che anche su questo si è distinto, aveva fatto delle normative molto severe, e alla luce anche di questa disomogeneità c'è una direttiva europea che deve essere applicata entro dicembre, e che adesso il governo ha in parte recepito con questo ultimo, con il decreto 1° maggio, anche se il recepimento è stato abbastanza blando, quindi la sensazione che non sarà, diciamo,
1: risolutiva.
3: No, non sarà risolutiva, perché sì, c'è un rimando al lavoro subordinato,
0: sì,
3: ma sempre
0: l'hanno anche propagandato.
3: Sì, c'è un rimando al lavoro subordinato, ma sempre molto molto vago, e è vero anche che non è, per il nostro ordinamento non è semplice dirlo per legge, cioè per legge deve essere subordinato, non è così, perché dipende da come fai l'attività, perché tutte le sentenze hanno detto che deve essere subordinato, però le società continuano a usare il lavoro autonomo, quindi non è neanche un argomento che lo risolvi banalmente per legge. Devo dire, in applicazione della direttiva potevano senz'altro fare meglio e introdurre degli indicatori più forti. Poi hanno messo questa cosa abbastanza curiosa, dello speed, cioè c'è un tema anche di caporalato interno tra i lavoratori, cioè magari accade che qualche lavoratore che ha l'account lo passa all'amico, che lo passa all'amico, che lo passa all'amico, e a volte anche a pagamento, quindi questo ovviamente è una cosa molto grave. E secondo noi anche questo si risolveva con un rapporto di lavoro subordinato, con un supervisore che come fa Just Eat, che controlla, cioè non è che invece hanno introdotto questa cosa dello speed, quindi per poter entrare diciamo nell'account, ora insomma vediamo l'applicazione poi di questa cosa, la conversione, ci vuole lo speed. Dovete sapere che però i lavoratori migranti spesso non hanno accesso, non possono avere lo speed, perché banalmente non hanno la residenza, perché esatto, in questa città non è possibile prendere la residenza per l'informalità degli alloggi, perché magari non hai un contratto d'affitto e quindi non puoi avere la residenza, cioè è tutta una catena che ti porta comunque in una situazione di esclusione sociale da un lato
1: e non ci sono paesi europei che hanno un'eccellenza in questo positiva, no, è un po' una situazione generalizzata. Ora dicevi i provvedimenti del Parlamento europeo,
3: sì, adesso stiamo vedendo l'applicazione nei vari paesi, speriamo che si vada a migliorare. Sicuramente la direttiva lancia comunque un messaggio verso la subordinazione, per quanto come tutte le direttive è abbastanza blanda.
1: Ma c'è un collegamento sindacale a livello europeo?
3: Sì, assolutamente.
1: Fate riunioni internazionali?
3: Sì, abbiamo fatto anche un coordinamento tra le case rider, ci sono case rider anche in tutta Europa e c'è un coordinamento attivo, quindi c'è un'organizzazione dei lavoratori che sta crescendo.
0: Anche in Italia, sì. E noi si è chiacchierato un monte e quindi siamo vicini alla fine. Vogliamo fare un riassunto?
1: Sì, no, gli argomenti da trattare sarebbero tanti.
0: Ma
1: perché
0: non abbiamo più il tempo.
1: Ma non abbiamo più il tempo. No, io direi che intanto abbiamo lanciato, seppure sappiamo le difficoltà, ma abbiamo lanciato anche un appello ai consumatori a cercare di avere, di porsi almeno il problema quando si chiama questo servizio dei rider, che ci possono essere delle differenze fra le piattaforme e insomma
0: non tutti i lavoratori si comportano allo stesso modo, giusto?
1: Esatto, nessuno è perfetto, però c'è anche una cooperativa e certo non è possibile, abbiamo capito, poter dire voglio il servizio solo da quella cooperativa, però insomma qualcosa si sta muovendo. E l'altra cosa è che secondo me è interessante segnalare che questa battaglia è difficilissima, l'area che le ci hanno detto che però insomma qualcosa in moto c'è, e questo diciamo è fondamentale per la democrazia. Noi non dovremmo mai scordarci che la nostra Repubblica si basa sul lavoro e dunque non si può basare su, cioè, questo inizio della Costituzione vuol dire tante cose, ecco, che il tema del lavoro è quello che determina la civiltà di un paese, secondo i costituenti.
0: Esatto, e poi infine invece più pragmaticamente ricordiamo che in via Palmieri c'è questa Casa Rider, che c'è una pagina social, Casa Rider immagino, e che questa trasmissione si può ascoltare anche in podcast, quindi magari poi la facciamo girare, la potete far girare fra chi magari ancora non conosce questa esperienza. E ringraziamo veramente tanto i nostri ospiti e grazie.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: E ci sentiamo come sempre la prossima settimana, mercoledì a mezzogiorno.
4: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipilì, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ponte Dra Ovest Ponsacco e Ponte Dra Est in direzione Firenze. Rimaniamo sulla Pipilì, precisamente sulla diramazione per Pisa, dove fino alle ore 15 di oggi rimarrà chiuso lo svincolo di Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni: per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti la tratta Firenze e Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Alle ore 21 in scena Stella Scintillina di e con Yoko Yamada. Per leggere, per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi presentano Dove comincia l'uomo, ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. Al Teatro del Maggio alle ore 20 Lo Marmé con Fabrizio Lombardo, direttore, propone musiche di Monteverdi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12, spazio comune, alle ore 19, la svolta.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16.30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove si segnalano possibili disagi per un incidente avvenuto a Pisa Centro in entrata in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Greve in Chianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
0: Radio. Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione mare, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si segnala inoltre che domani 14 maggio in orario 9:20 sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la Procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La Procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti: se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari, conti pubblici ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile, agli ottavi, gli azzurri Bolelli e Vavassori sfidano Goranson e King dalle 16:15. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torna in onda Sputnik, continuiamo ad esplorare le ultime uscite, gli ultimi brani pubblicati. Lo facciamo con il disco della settimana, Comer of Magnificent Backflip, il progetto bolognese che stiamo scoprendo insieme, si muovono tra post-punk e alt.

0: Non sto a specificare che le influenze sono diverse. Noi li ascoltiamo con questo nuovo disco, Cop Days, che è arrivato anche a noi, che era stato anticipato da diversi singoli. Vi propongo oggi uno dei brani un po' più complessi, più lunghi di questo nuovo lavoro. Il disco è forse quasi una title track, ma non nel senso tradizionale del termine. Si chiama Cop Clubs Kids Sigs. Eccolo qua il brano, la traccia numero 4 di questo nuovo album dei Komarov.
1: Clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids with six, cops with clubs and kids.

Ve l'ho detto, questo brano era particolare, quasi 7 minuti di musica, ma che ci hanno fatto fare un viaggio, una sorta di introduzione con questo loop, queste parole ripetute, e poi uno sfogo finale, rumoroso. Cobb Clubs, Kid Sigs, forse riassume un po' l'anima più selvaggia di questo disco dei Komarov, Magnificent Backflip. Continuiamo tornando in Italia con i Calibro 35, che hanno annunciato El Roy vs LA, la colonna sonora del documentario di Francesco Zippel, che esce il 9 di ottobre, e c'è un primo singolo tratto da questa colonna sonora, si chiama Riots. Eccoli qua, i Calibro 35.

0: Riot sono i Calibro 35, sempre un piacere ascoltarli. Questo pezzo fa parte di una colonna sonora che uscirà il 9 di ottobre insieme al documentario che appunto a cui è riferita, quello di Francesco Zippel, Elroy vs. LA, il titolo della colonna sonora. Continuiamo con quelli che sono gli ascolti di oggi, tornando a una collaborazione arrivata nei giorni scorsi, quella scusatemi, mi sono persa tra gli anni e i mesi del nostro archivio musicale, che devo dire ormai inizia a essere bello corposo. Sono 11 anni di archivio musicale con qualche buco nel periodo Covid. Comunque ci ascoltiamo da un periodo molto più recente, ovvero tipo settimana scorsa, la collaborazione tra Lee Scratch Perry e Mouse on Mars con To the Rescue, brano che credo abbiate ascoltato anche ieri all'interno delle selezioni musicali del martedì con Tommaso Bonaiuti.
1: Jump.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. In Fipili sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Vorrei fare il classico italiano,

Abbiamo ascoltato L'Ombroso, un brano che ci ha proposto la regia e che fa parte dei nostri brani italiani. E continuiamo con dei nostri brani italiani, della nostra selezione musicale, in particolar modo la selezione dedicata agli italiani. Il pezzo spesso lo avrete sentito infatti sulle nostre frequenze. Io sono Martina Agnoletti, questo è Sputnik. Giusto per chi si fosse sintonizzato adesso, lo ricordo, state ascoltando Nova Radio sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info se ci seguite in streaming, e Nova Radio per il DAB. Una canzone per tutti era il titolo di questo pezzo, che usciva semplicemente l'anno scorso e che quindi abbiamo ascoltato per parecchio tempo, sicuramente nella selezione dedicata ai nuovi arrivi. Io stavo esplorando un po' quali sono i nuovi arrivi di quest'ultimo periodo e in particolar modo davo un'occhiata al futuro dei Queen of Saba, che stanno per pubblicare un nuovo disco, ma che qualche tempo fa hanno pubblicato un nuovo EP. Che cos'è un limone? Da qui ci ascoltiamo proprio la title track.

Sono Equinox Saba in una veste un po' inedita, che cos'è, un limone LP uscito qualche tempo fa. Questo brano, insieme a tutti gli altri di questo piccolo disco, formeranno poi un vero e proprio album in uscita il 5 giugno per la Colletta Dischi. Si chiamerà Bricioline ed è dedicato all'infanzia. Loro sono in tour a partire dal 16 di maggio e per tutta l'estate. Non vedo per adesso tappe nella nostra regione, ma le date sono in aggiornamento, quindi sapremo sicuramente dirvi di più avanti. Continuiamo con invece una novità che arriva dai Wainuna Fighter, progetto che arriva dall'uscita dell'album di debutto nel 2025. Sono una band punk fondamentalmente, Wainuna Fighter, un trio. Nel 2026 arriva nuova musica, il pezzo si chiama Bombs Away e ce li ascoltiamo con questo brano che è veramente appena arrivato.

0: Continuiamo con una notizia. La notizia riguarda la Sumud Flottiglia che da Marmaris in Turchia sta ripartendo alla volta di Gaza. Salperà il 14 di maggio, domani. Una notizia che ci arriva anche tramite chi conosciamo. Si trova sulle circa 50 imbarcazioni adesso di stanza in Turchia. Continueremo quindi a parlarne con i nostri collegamenti, con Antonella Bundu e con Dario Salvetti, che stanno da quelle parti, che continuano ad impegnarsi in questa missione umanitaria che vuole un riconoscimento anche da parte dell'Unione Europea. Ne parleremo anche più tardi all'interno del nostro Nova Radio News. Intanto ci sentiamo Murubutu con il brano Sumud, che era proprio dedicato alla Sumud Flottiglia.
1: Per Global Sumud Flottiglia.

Morobutu è il suo brano dedicato alla Sumud Flottiglia che riparte nelle prossime ore. Torneremo a parlarne domattina all'interno di Newsbox con un'intervista a Dario Salvetti, ospite ai microfoni di Riccardo Pinzauti. Chiudiamo la playlist di oggi riascoltando un brano dalla collaborazione tra Martelli e Ruben Camillas, Ricco Ricco Ricco il titolo del disco, che parlava dei problemi del mondo del lavoro. Io vi riproporrei il brano che si chiama Pensione, e con questo chiudiamo lo Sputnik di oggi. Ci risentiamo domani con la musica, ma soprattutto ci risentiamo tra poco alle 4:05 con le notizie del Nova Radio News.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio. The best music in town.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Sono le 4 e 6 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, ben ritrovati da Martina Agnoletti. E riapriamo il nostro GR parlando di Garante regionale per l'infanzia. Il risultato è quello che tutti si aspettavano con l'elezione ieri sera dell'ex consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli a Garante regionale per l'infanzia. Ma sia il voto che la seduta del Consiglio regionale sono stati tutt'altro che tranquilli. Sui 39 voti espressi, Scaramelli ha ottenuto 19 suffragi sufficienti per la maggioranza relativa contro i 14 di Paolina Pistacchi, sostenuta dal centrodestra, e uno per l'ex presidente del Tribunale dei Minori, Luciano Trovato, 5 le schede bianche. Il voto ha confermato quindi la determinazione dell'asse PD Italia Viva nella nomina di un profilo politico come Scaramelli, anche se con almeno una defezione interna, nonostante la contrarietà degli alleati e le critiche di buona parte delle associazioni del terzo settore che si erano espresse con degli appelli affinché il profilo fosse scelto sulla base di criteri che tenessero conto di esperienza specifica e professionalità nel settore. Appelli che avevano portato a rivedere le modalità di elezione, ma non l'esito, che non ha sanato le polemiche, come ben evidenzia l'ordine del giorno presentato dal centrodestra e approvato in aula all'unanimità, con cui si chiede per il futuro la revisione della normativa per l'elezione degli organi di garanzia regionali. Come dire, stavolta è andata così, ma sia l'ultima. L'elezione di Scaramelli ha però anche evidenziato la spaccatura della maggioranza di campo largo, con il consigliere di AVS Falchi che ha dichiarato il voto per Trovato, il consigliere del Movimento 5 Stelle Rossi Romanelli ha espresso scheda bianca ma ha avuto parole critiche per la scelta operata dura l'opposizione di centrodestra, che aveva posto la questione pregiudiziale e poi presentato oltre 100 emendamenti poi ritirati. Tutto è andato in una logica che è stata fortemente strumentalizzata dalla politica da più parti, detto oggi a Nova Radio Andrea Maier di Oxfam Italia. Tra le realtà che avevano scritto l'appello alla regione, che sottolinea però anche come l'ordine del giorno approvato rispecchi proprio le richieste delle associazioni, rivedere completamente la normativa sulla figura dei garanti su tre punti fondamentali: maggioranza qualificata, riduzione del tempo del mandato con audizione obbligatoria in commissione dei candidati. Sentiamo le parole di Maier, che stamattina è stato ospite per Newsbox.
2: Abbiamo siglato e firmato un appello all'opinione pubblica e a tutte le istituzioni, e diciamo questo appello era siglato da quasi 50 associazioni ONG cooperative. Metteva a fuoco una questione precisa legata al processo di valutazione e poi ovviamente di nomina, senza essere chiaramente né a favore né contrari a nessuno degli 8 candidati, e quindi si richiamava, diciamo, la necessità di un approfondimento che guardasse a quello che era il profilo professionale rispetto ad esperienze e a competenze maturate in anni di esperienza di campo legata a quella che è la tutela dei minori.
3: Scaramelli non aveva questo profilo?
2: Chiaramente, come dire, come è noto e come si può leggere da qualsiasi ricostruzione anche dai giornali, chiaramente il tutto è andato in una logica che è stata fortemente strumentalizzata dalla politica da più parti, mi sento di dire. Un dato, diciamo, che per noi è importante, che rileviamo e che qui ci terrei un po' a sottolineare, è la votazione precedente, diciamo, alla nomina, è in data di ieri, è sempre, dico ovviamente, all'interno del Consiglio regionale, ad unanimità, rispetto alla necessità

0: Il ruolo che ha il garante rispetto a quello che è il mondo dei minori stranieri non accompagnati. Il garante è l'istituzione che ha il compito di promuovere corsi di formazione per i tutori volontari, oltre che ovviamente chiaramente sostenerli anche durante il loro mandato, oggi abbiamo in Toscana un numero assolutamente insufficiente di tutori, tant'è che tantissimi minori stranieri accompagnati non hanno il tutore volontario, quindi in assoluto contrasto con la normativa nazionale. E questo è, semplicemente per fare un esempio, una delle tantissime funzioni.
1: E avete già qualche raccomandazione da fare al neogarante, no, Scaramelli?
0: Sì, ovviamente, e siamo fin da oggi pronti, diciamo, ad un impegno assoluto anche al fine di segnalare necessità, ambiti di intervento, bisogni, priorità, per quello che ovviamente è il nostro osservatorio.
2: E queste sono le parole di Andrea Maier di Oxfam. Ne abbiamo parlato di questo voto anche per quello che significa dal punto di vista politico. A difendere la scelta di Scaramelli, nessuno dei consiglieri di maggioranza si è alzato e ha preso la parola, ad eccezione del governatore Giani, considerato il regista dell'operazione che salva i buoni rapporti con i renziani di Casa Riformista, ma che non guarisce il malessere evidente nel campo largo. Non è detto che i mal di pancia riaffiorino a breve, e molto dipenderà anche dall'esito per il campo largo delle prossime elezioni amministrative. Commenta ai nostri microfoni stamattina Luca Cellini, giornalista dell'agenzia Italpress.
3: La strategia che c'è dietro chi ha presentato la candidatura di Stefano Scaramelli e l'ha votata è: lo votiamo, ci turiamo il naso, tanto poi è una questione che va a scemare. Io penso che tante associazioni, secondo me, si prepareranno a dare battaglia. Ci saranno dei ricorsi su questa votazione e qualcuno potrebbe anche andare a buon fine, ma poi ricordiamoci che non è tanto la simpatia antipatia che faceva da diciamo discriminante per l'elezione o meno di Stefano Scaramelli, e che Stefano Scaramelli, parliamoci francamente, al netto di quello che ha detto Eugenio Giani in aula, cioè che è stato presidente della Commissione Sanità e Sociale per 5 anni, 5 anni come vicepresidente del Consiglio regionale, non ha competenze, non ha capacità, ma lo dico senza volergli mancare di rispetto, non ha, diciamo, esperienza comprovata, e in una materia del genere, confrontarsi con le associazioni, con i vari consorzi, i vari ambiti che riguardano la sanità e l'ambito del sociale, non è una cosa che si dimentica da un giorno all'altro. Cioè,
1: Certo.
3: alcuni dicono che potrebbe essere una partita di scambio fra Renzi e Giani, perché il sogno grande di Eugenio Giani è andare a Palazzo Vecchio con il supporto di Renzi fra 3 anni e mezzo, al posto di Sara Bunaro, e quindi sia un qualcosa su cui si gioca anche il futuro.
1: Al di là dei ricorsi possibili, insomma, giuridici, ma lascerà scorie nella maggioranza questa vicenda?
3: La maggioranza, il PD, Casa Riformista, farà di tutto perché di questa vicenda del voto a Scaramelli se ne parli il meno possibili. Io penso che si vada su un terreno minato, perché ci sono tante altre spine. Il Movimento 5 Stelle ha capito che, insomma, un po' di malpancismo c'è da AVS, c'è poi anche il voto, sai, anche le conseguenze delle amministrative possono portare, perché abbiamo visto che, per esempio, ma lo dico in maniera provocatoria perché bisogna guardare anche tutti i scenari, perdi Arezzo e perdi Pistoia, a quel punto qualcuno del Movimento 5 Stelle, del PD, fronda nel non candidato a Pistoia, potrebbe farsi sentire. Quindi secondo me bisogna stare molto all'occhio, in particolar modo in proiezione weekend 24-25 maggio.
2: E continuiamo con gli altri temi, tornando a parlare di centro storico, di richiesta da parte dei comitati. Un non blocco stradale con volantinaggio per protestare contro le criticità create in centro dalla movida notturna, sensibilizzare il popolo della notte sui disagi creati ai residenti e chiedere all'amministrazione comunale la revisione di orari e funzionamento di ZTL estiva. È l'iniziativa che promuove per venerdì prossimo il comitato cittadino "Ma noi quando si dorme?". Il presidio si terrà a partire dalle 19:30, l'orario di attivazione delle porte telematiche ZTL all'angolo tra via dell'Agnolo e via Santa Verdiana, porta d'accesso ai locali del centro. Un modo civile ma risoluto, spiega Leoni, per segnalare che così la ZTL non funziona. Ogni sera dalle 19:30 alle 20:30 23.

0: si riversano decine e decine di auto che rendono difficile la vita e impossibile il parcheggio ai residenti. Quel che serve è altro. Appunto, sentiamo le parole di Vincenzo Leoni, che è un rappresentante dei comitati del centro storico, e scusatemi, Giuliano Leoni del comitato Ma noi quando si dorme. Sentiamo appunto le sue parole stamattina ospite sulle nostre frequenze sul tema ZTL.
1: Riteniamo che tenere aperto dalle 8 alle 23 e poi chiudere dopo le 23 sia perfettamente inutile per quanto riguarda il problema dell'afflusso di vetture in centro e quindi l'occupazione degli stalli riservati ai residenti. E quindi abbiamo chiamato, diciamo, questo incontro, questo flash mob, per significare il nostro completo disaccordo con l'impostazione che l'amministrazione comunale sta dando al problema della ZTL.
2: Però non si rischia di fare un po' una guerra tra chi sta dentro e chi sta fuori?
1: Ma le soluzioni che noi, quando abbiamo parlato di ZTL, avevamo proposto la chiusura. Noi chiediamo la ZTL H24, 7 giorni su 7 per tutto l'anno. È chiaro che l'amministrazione, e in questo lo riconoscono, devono predisporre dei servizi di trasporto pubblico, anche serale, per favorire il parcheggio fuori della ZTL e quindi l'afflusso in centro di chi vuol venire a godere il centro, legittimamente, che funzionino, ma che vengano anche usate. E poi, per esempio, Giorgio ci ha parlato di interventi del comune sulla Firenze Parcheggi per la riduzione delle tariffe serali. Se loro predisponessero una riduzione delle tariffe serali, che ne so, a 50 centesimi l'ora, un euro l'ora, dei parcheggi che sono limitrofi alla ZTL, e poi predisponessero, per esempio per quelli del parterre, per quello di Piazza Alberti, delle navette che vengono in centro continuative, beh, insomma, non ci sarebbero più scuse, perché la città durante il giorno funziona con la ZTL, le attività commerciali vivono con la ZTL. Perché la sera è obbligatorio che i fruitori serali della ZTL debbano arrivare con la macchina al tavolo del ristorante o a prendere l'aperitivo con la macchina? La deterrenza, il controllo deve essere anche sociale. Se loro passano con Guardium, non si sa se sono passati o meno. Io residente noto che ci sono delle macchine senza autorizzazione parcheggiate, ma non so se sono state multate. Ci vorrebbe un ritorno all'antico, almeno all'inizio, almeno per far capire che le cose si hanno cambiate.
2: Nostalgici dei foglietti rosa.
1: Nostalgici dei foglietti rosa, sì. Se vedono il foglietto rosa dicono: guarda, qui passano, domani, ma magari vado sotto il parcheggio.
0: E queste sono appunto le parole di Leoni, che stamattina è stato ospite sulle nostre frequenze, Giuliano Leoni del comitato Ma noi quando si dorme. E continuano le proteste anche sul fronte della cosiddetta polizia di prossimità. Il comitato, come sappiamo, i comitati del centro avevano elaborato un piano che prevedeva 84 vigili di quartiere da utilizzare nel centro storico, e su cui l'assessore Giorgio aveva promesso di confrontarsi, salvo poi a poche ore dall'incontro annunciare alla stampa un contropiano imperniato su 80 vigili da dividere in alcune zone calde di tutti e cinque i quartieri. Non è questo quello che vogliamo, ha detto Leoni ai nostri microfoni.
1: Assieme ad Oltrarno Futuro abbiamo commissionato ad un ispettore della Polizia Municipale in pensione, dove si prevedeva, con l'utilizzo relativo al quartiere 1, utilizzo di circa 84 vigili urbani, un servizio che consiste nel far sì che la pattuglia a piedi, esclusivamente a piedi, presidiasse durante il giorno e possibilmente anche durante le ore serali il quartiere, e che fosse l'occhio e l'orecchio dell'amministrazione verso i cittadini. L'annuncio che è stato fatto prevedono l'utilizzo dello stesso numero di persone per tutti e cinque i quartieri. È relativo prevalentemente alla sicurezza. Quindi hanno individuato delle aree in ogni quartiere. Non è quello che abbiamo chiesto noi, non è l'occhio, il presidio, la polizia municipale amica che controlla se la caditoia non funziona, se il cassonetto ha monnezza all'esterno.
2: Non siete invece preoccupati della sicurezza voi?
1: Certo, ma infatti l'assessore in un'intervista pubblicata domenica scorso ha evidenziato questo target relativo alla sicurezza. Ci vengono a dire che la sicurezza è un problema della Polizia di Stato, ed è corretto, però non fanno qualcosa più pertinente al loro target, al loro obiettivo, che è la qualità della vita dei residenti.
0: Ieri abbiamo parlato proprio con l'assessore Giorgio per fare il punto su come sta funzionando, come sono andati i primi giorni di sperimentazione, la prima settimana più o meno di sperimentazione di questa polizia di prossimità.
3: Stanno andando bene, la settimana scorsa siamo riusciti a garantire più dei 40 servizi che avevamo in programma, sono stati 51, credo che abbiano avuto un impatto molto positivo. Io ne ho seguiti 4 la settimana scorsa, andandoci personalmente, andando a parlare con i commercianti, con i residenti. I servizi sono particolari perché sono intanto dei momenti di prossimità e di contatto della Polizia Municipale con il territorio e sono svolti dagli agenti che conoscono quel territorio. E poi sono particolarmente importanti perché sono anche molto operativi, ci sono stati alcuni arresti, alcuni sequestri, c'è un lavoro davvero di presidio del territorio che funziona. Andremo avanti con il primo confronto settimana prossima con i presidenti di quartiere e la cabina di regia per prendere in carico le segnalazioni che ci arrivano su come rendere lo spazio pubblico più vivibile e più curato, e questo è un progetto che secondo me può dare una risposta importante perché vuol dire ricostruire connessioni, relazioni, presidi e provare a lavorare per uno spazio pubblico che sia più vissuto e quindi più sicuro.
0: Queste le parole di Giorgio. Continuiamo parlando sempre di città con una replica della sindaca di Firenze Sara Funaro al commento all'allarme lanciato dal SUNIA sul tema abitativo. Il SUNIA ha lamentato l'assenza di circa 7.000 alloggi ERP in città, la mancanza, questo facendo questa stima del numero. Che ci sia un tema di emergenza abitativa nel nostro paese, nelle nostre città, è un dato di fatto. Per questo noi andremo ad approfondire in maniera dettagliata anche tutto quello che è il piano casa e sta annunciando, che è stato annunciato come il piano che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi. In realtà già dalla prima lettura, ha detto Funaro, noi vediamo che ci sono delle grandissime criticità. Insomma, il rilancio come sempre è sul fronte nazionale, ma sentiamola.
4: Col SUNIA noi ci confrontiamo continuamente, quello che è l'esigenza sul territorio non solo fiorentino ma anche metropolitano la condividiamo spesso, tanto che non è un caso che noi come amministrazione comunale stiamo lavorando su un piano casa per dare risposte e aumentare anche gli alloggi calmierati, sia nostri di proprietà del comune, sia tutto il lavoro con il convenzionato, e abbiamo aperto anche un tavolo a livello metropolitano con tutti i sindaci dove stiamo lavorando per fare anche un grande piano casa a livello metropolitano, perché dobbiamo lavorare sempre più in ottica di sinergia con i vari territori. E che ci sia un tema di emergenza abitativa nel nostro paese, nelle nostre città, è reale, è un dato di fatto. Per questo noi andremo ad approfondire in maniera dettagliata anche tutto quello che è il piano casa, che è stato annunciato come il piano che risolveva tutti i problemi. In realtà già dalla prima lettura noi vediamo che ci sono delle grandissime criticità, e in maniera molto seria, con un confronto serrato, noi andremo di fronte al governo a chiedere risposte che siano le risposte che devono essere date. Porto un primo elemento, che è un elemento non banale: contributo affitto, che noi lo chiediamo in continuazione da anni, perché è una risposta per i nostri cittadini. All'interno del piano casa non c'è il tema delle vendite delle case popolari, che è un tema delicatissimo sul quale c'è da prestare massima attenzione, e c'è bisogno di investimenti oltre che sul convenzionato sulla parte del pubblico, nuove costruzioni di case popolari e nuove costruzioni di edilizia residenziale sociale. Per cui io mi auguro che con il SUNIA e con le tante altre organizzazioni si possa tenere alta l'attenzione col governo.
0: E queste sono appunto le parole di Funaro. Continuiamo il GR, tornando invece a parlare di Popolo Sahrawi. Esce in questi giorni infatti il volume Io sono El Wali, prima graphic novel dedicata a El Wali Mustafa Sayed, capo militare e politico protagonista della guerra per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi, fondatore del Fronte Polisario, il primo presidente della Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi, morto nemmeno trentenne durante un'operazione di guerriglia. Il volume è realizzato da Luca Ralli, autore per Cuore Linus Carta, Venerdì di Repubblica e molti altri, frutto di un lungo progetto realizzato con il contributo del comune di Campi Bisenzio nell'ambito del progetto Guerrieri Senza Patria e Senza Spada dell'associazione Città Visibili, che da anni è attiva nel sostegno della causa del popolo Sahrawi. A raccontare come è nato il libro è stato proprio Luca Ralli, ieri ai microfoni di Riccardo Pinzauti, sentiamolo.
5: Tutto il libro, ed è dichiarato questo, cioè la protagonista lo dichiara quasi all'inizio, vedo benissimo il monumento che è stato costruito a El Wali. Sto cercando l'uomo vero nascosto sotto il monumento. Alla fine non so se davvero lo trova, in parte sì, ed è una ricerca di lui come essere umano, come persona. Sicuramente era una persona di grande fede, e di grande fede non in senso religioso ma in senso umano, grande fede grande speranza nelle possibilità del suo popolo. Lui è la persona che l'ha unificato quel popolo, il Fronte Polisario che citavi tu prima l'ha fondato lui, non da solo ovviamente, ma lui ha cercato di trasformare i Sahrawi in un popolo. I Sahrawi erano una serie di tribù, erano un popolo tribale, nomade, cosa che ovviamente ne ha reso, vista la frammentazione delle tribù nomadi, ne ha reso facile la colonizzazione, perché per loro non esisteva, cioè per loro i confini non c'erano, si spostavano nel deserto seguendo le piogge, e quindi per loro era assurda l'idea di confini, quindi non gliene fregava niente che lì fosse Marocco, fosse Francia, fosse Spagna, e si sono trovati invischiati in tutta questa storia. Quindi alla fine El Wali è colui che ha ricercato un'unità culturale, politica e sociale nel suo popolo, ed è riuscito a crearla, tant'è vero che ancora oggi esiste, e lui ancora oggi è considerato il grande eroe fondatore dei Sahrawi, anche se, come dicevi tu prima, la sua vicenda politica è durata poco. Tutto quanto avviene fra il 70 e il 76, lui diventa presidente dei Sahrawi, del Polisario, nel 76, e dopo, tipo a febbraio 76, dopo 4 mesi viene ucciso. Quindi in un'operazione militare. Quindi è veramente una vicenda proprio, è una meteora improvvisamente che arriva là, però ancora lascia segni e lascia tracce. Quindi era sicuramente una grande persona, una grande umanità.
0: E queste sono le parole di Luca Ralli sul fumetto che è uscito in questi giorni dedicato a El Wali. Chiudiamo con le ultime notizie. Condivisione per il contenuto della lettera aperta dello scorso 11 maggio indirizzata alla sindaca di Firenze, al presidente del consiglio comunale e al presidente del quartiere 5, con primi firmatari Daniela Lastri, Paola Baldissari, Mario Torchio e Walter Rossetti, in merito al cambio di prospettiva della destinazione dell'area di Via Mariti, dove il 16 febbraio del 2024 nel cantiere edile del supermercato Esselunga sono morti sul lavoro 5 operai. Così la segreteria SPCGL del quartiere 5. Chiediamo in primo luogo, prosegue una nota al sindacato pensionati, che l'area di Via Mariti sia possibile destinarla a nuove funzioni. In equilibrio tra attività commerciali di prossimità, parcheggio interrato dedicato alla sosta privata, housing sociale, un parco verde attrezzato e fruibile nelle ore diurne, dove collocare il ricordo dei morti sul lavoro del 2024, memoria della più grande e tragica strage sul lavoro avvenuta nel comune di Firenze. E questo appunto è l'appello appena arrivato. Un'altra notizia riguarda invece la proiezione speciale il 18 di maggio al campus delle scienze sociali di Unifi a Firenze, alle ore 16, del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Il doc sarà accompagnato da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L'evento è organizzato dall'Ateneo di Firenze nella nell'ambito dell'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita scienziata Elena Cattaneo a 10 anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore Sono 76 le università coinvolte in questi incontri e proiezioni per tutta Italia. Chiudiamo così la diretta dedicata all'attualità, vi lascio in compagnia del GR del traffico e torniamo tra poco con invece le notizie culturali.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 Firenze Scandicci in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili ma sul ramo di Livorno domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte ai Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Torniamo in onda con la cultura. Oggi proponiamo due approfondimenti, entrambi dedicati al 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe che nel 1948 ha segnato l'esilio forzato di oltre 750.000 palestinesi. Il 15 di maggio ricorre appunto l'anniversario della Nakba e il Comitato Nakba a Firenze, insieme a tantissime altre associazioni, organizza una giornata per chiedere il riconoscimento ufficiale della giornata mondiale della memoria della Nakba. L'appuntamento è questo venerdì, il 15 di maggio alle ore 18:30 in Piazza dell'Isolotto. Ci saranno degli interventi e delle testimonianze, ma ci saranno anche musica e cori. Noi abbiamo parlato con Luisa Petrucci e Umi Caruà, tra le organizzatrici dell'iniziativa, per spiegare meglio di che cosa si tratta e perché appunto da Firenze si continua a chiedere l'istituzione della giornata mondiale della memoria della Nakba.
8: Tanto vorrei ringraziare Nova Radio perché ha subito creduto in questo progetto, infatti non è la prima volta, perché già la prima iniziativa che abbiamo organizzato di 2 giorni, quella che si è svolta il 29 e 30 novembre, prima ci avete fatto un'intervista per pubblicizzarla ed è stata un'iniziativa anche molto importante. Mi fa piacere dire anche da cos'è composto il comitato, perché da lì si capisce subito anche le intenzioni. Diciamo, intanto si è istituito l'anno scorso e all'inizio ne facevano parte Asso Pace Palestina, il coro Ribelli in Cor, Diwan Una Goccia per Gaza e Libere Tutte, e poi hanno aderito molte altre realtà, prima di tutto la CGL di Firenze, Donne in per la Pace, Associazione 11 Agosto, Firenze Città Aperta, Teatro Arcobaleno, insomma tante altre realtà. Ecco, ci teniamo molto a questa cosa perché la Nakba, che vuol dire catastrofe, avvenne proprio il 15 maggio del 48, ecco perché noi vogliamo, l'abbiamo organizzata per il 15 maggio. E fu proprio una catastrofe per la popolazione palestinese, perché fu cacciata dai territori in cui era sempre vissuta. Dunque la cacciata dei palestinesi dalle terre è continuata, è iniziata appunto il 15 maggio del 48, però poi è continuata nel tempo e con maggior forza negli ultimi anni, dopo che Israele ha compiuto e sta compiendo a Gaza un vero e proprio genocidio, assassinando decine di migliaia di uomini, donne, bambini, radendo al suolo un villaggio, ospedali, scuole. Insomma, si è voluto colpire anche i luoghi della cultura per distruggere la memoria e l'identità della popolazione palestinese sopravvissuta al genocidio. Ecco, noi con la richiesta di questa giornata vogliamo far sì che rimanga impresso nella coscienza di ogni persona che tragedie come quelle non si devono ripetere più. E va anche nella direzione, questa richiesta di questa giornata, di riconoscimento del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione. C'è un diritto che deve essere garantito a tutti, ma proprio a tutti i popoli. E durante l'iniziativa noi ricorderemo anche la data molto importante del 30 maggio, ora che verrà organizzata, si terrà a Mandela Forum per l'incontro con il figlio di Marwan Barghouti, a cui seguirà un pranzo per raccogliere fondi per portare avanti la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e degli altri detenuti politici nelle carceri israeliane. Vorrei anche soltanto un secondo, solo per fare cogliere l'occasione per rivolgere un pensiero a Ali Rashid, che ci ha lasciato proprio un anno fa, e alla sua compagna che fa parte del comitato Nakba.
0: Cosa succederà in questa giornata del 15? Come avete organizzato il programma?
9: Noi abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative che alterneranno interventi di personalità del panorama politico e ma soprattutto culturale e cittadino, e ci saranno tantissima musica portata da un grandissimo numero di cori che hanno aderito a questo appello, e cosa che ci fa davvero piacere, perché insomma abbiamo deciso di scommettere proprio sulla musica e sulla capacità del suo linguaggio innato universale, proprio per portare avanti questa nostra istanza. E quindi ci saranno i cori, ci sarà anche la musica dei musicisti contro il silenzio, che supporteranno dei canti palestinesi e che chiuderanno la manifestazione. E tra gli ospiti faccio qualche nome: Luisa Morgantini di Assopace Palestina, che non ha bisogno di presentazioni, e Luciana Castellina, che hanno accolto la nostra iniziativa e hanno garantito la loro partecipazione, il loro sostegno e la loro solidarietà, e saranno affiancati da tantissimi altri nomi: Anna Meli, presidente del COSPE, Manfredi Losauro, vicepresidente dell'ARCI, ma in qualità di esperto in cooperazione e solidarietà internazionale, Mohamed Tuaima, che è uno psicologo palestinese che è riuscito ad arrivare in Italia grazie anche al ricongiungimento familiare e che opera a Empoli e che contribuisce con la sua esperienza a portare programmi innovativi per il recupero di bambini con le ripercussioni, che ancora portano le ripercussioni di quello che sta avvenendo tuttora a Gaza, e Ilaria Masieri di Terre des Hommes. Quindi un panel di grandi personalità per discutere veramente in modo condiviso e collettivo con la cittadinanza che parteciperà all'evento di venerdì prossimo, quali siano i passaggi che ci impegniamo a fare perché la nostra richiesta diventi un percorso condiviso non solo da Firenze, in qualità di città operatrice di pace, ma a livello nazionale e ci auguriamo anche internazionale.
0: Ricordiamo anche come si fa a partecipare alla giornata e c'è qualche indicazione organizzativa che possiamo dare a chi ci ascolta.
9: Certo, allora l'evento è previsto per le 18:30 sotto la pensilina di Piazza dell'Isolotto. Abbiamo scelto questo spazio perché è un luogo simbolico, un luogo insomma molto caro insomma alla cittadinanza, e oltretutto è uno spazio all'aperto, ampio, ma ben protetto, e sotto il quale ci possiamo raccogliere per ascoltare e cantare insieme.
8: Noi siamo anche molto fiduciose, perché è iniziato questo progetto e non eravamo tanti, ora invece si sta allargando con consensi, e dopo che avremo finito il nostro programma ci sarà anche l'Urlo per Gaza, ci sarà un Rise che pure sarà presente, quindi insomma la cosa si sta allargando e questo ci dà molta fiducia.
0: Benissimo, allora noi invitiamo a partecipare in più possibile a questa giornata. Lo ricordo, l'appuntamento è in Piazza dell'Isolotto il 15 maggio alle ore 18:30. Grazie mille a Luisa Petrucci e a Umi Karua per essere state con noi.
9: Grazie a voi, grazie davvero.
8: E grazie, Novara, a te, ciao.

0: in onda con il secondo approfondimento di oggi. Andiamo al brillante nuovo Teatro Lippi, dove dal 14 al 16 di maggio va in scena Non è più la stessa luna, tracce di Genin. Lo spettacolo teatrale firmato da Blanca Teatro, che va in scena in collaborazione con Arci Firenze in occasione del 78esimo anniversario della Nakba. Il ricavato dello spettacolo andrà a sostenere il progetto Arci Eyes on Shuffat, attivo nel campo profughi a nord di Gerusalemme. Non è più la stessa luna, tracce di Genin è una creazione collettiva di Blanca Teatro, nata proprio da un'esperienza di incontro e cooperazione con la città di Genin in Cisgiordania. A raccontarci come è nato questo spettacolo, Virginia Martini di Blanca Teatro.
1: Blanca Teatro nel lontano ormai 2011 alcuni di noi parteciparono ad un progetto di cooperazione decentrata con la città di Genin in Cisgiordania. Era un progetto che ci ha permesso di incontrare il Freedom Theater e tantissime altre realtà associative in quel momento esistenti a Genin. Tra l'altro nel 2011 venne ucciso Giuliano Mercamis, il direttore artistico del Freedom Theater, quindi era un momento anche particolarmente difficile. Noi non avremmo mai pensato di recuperare quel materiale. Sto parlando di incontri, interviste, conversazioni, ma soprattutto un materiale anche fatto di uno sguardo che abbiamo potuto avere in diretta in quel momento a Genin. Non avremmo mai pensato di doverlo recuperare adesso, anche alla luce di tutto quello che poi è accaduto in questi 15 anni. Ma sappiamo, ormai sappiamo che essere neutrali davanti a un'ingiustizia significa rendersene complice, per cui abbiamo scelto di recuperare tutto il materiale e di restituirlo, questo è il compito del teatro, attraverso quello che, il linguaggio che ci è proprio, quindi una lente di ingrandimento, uno specchio deformato, dove però è importante testimoniare e raccontare storie di resistenza alla disumanizzazione di questo momento, quello che sta accadendo in tutta la Palestina. E infatti il risultato scenico non ha un impianto realistico storico, ma non pretende di spiegare, ma racconta una condizione umana di costrizione, di disagio portato alle estreme conseguenze. Sappiamo tutti qual è e tutte qual è la condizione in questo momento di vita in Palestina, non solo a Gaza, anche in Cisgiordania. Il campo profughi di Genin era un campo profughi abitato da quasi 50.000 persone, adesso c'è uno sfollamento di massa, la maggior parte dei residenti è stata costretta a fuggire, ci sono ancora circa 20-22.000 abitanti che però via via stanno sfollando, perché l'area è sotto un'occupazione permanente. È una sorta di punizione collettiva per quanto riguarda il campo di Genin, perché comunque storicamente un campo simbolo della resistenza.
0: Cosa però vediamo nello spettacolo? Come raccogliete tutte queste suggestioni, ricordi, fatti appunto notizie di devastazione?
1: Allora, abbiamo fatto una scelta prima di tutto di condividere insieme agli spettatori lo spazio e diciamo un poco più di un'ora di esperienza insieme, quindi non è uno spettacolo frontale, il pubblico vive nello stesso spazio in cui agiscono gli 11 attori in scena. È uno spazio stretto, costretto, e non c'è un racconto cronologico, ma riportiamo in scena una serie di suggestioni anche dall'impatto emotivo e fisico anche molto forte. Quello che vogliamo non è raccontare cronologicamente una serie di fatti, ma restituire e condividere proprio una condizione di disorganizzazione in cui le persone al momento vivono all'interno della Cisgiordania, all'interno dei campi profughi. Quindi ci sono, perché è il linguaggio proprio del teatro, una serie di metafore che ci portano solo apparentemente lontano. La grande metafora del circo impazzito e degli animali in gabbia, degli animali prigionieri, degli animali senza la possibilità di vivere, di agire la propria vita, di sognare, di desiderare un futuro che non sia quello di macerie, immondizia, fame e miseria che hanno in questo momento intorno.
0: Voi raccogliete qualcosa che fa parte anche del vostro passato, lo trasformate in uno spettacolo teatrale, in questo spettacolo che vedremo al Brillante. Come si evolverà questo percorso, se avete in mente di costruirci qualcos'altro intorno?
1: Allora, questo percorso in realtà è nato poco dopo il nostro ritorno dalla Cisgiordania, quindi si sta parlando di 15 anni fa. E il teatro è materia viva sempre, perché è fatta di corpi e persone che mutano, cambiano. Quindi noi, nel riprendere questo progetto che avevamo già elaborato, lo abbiamo trasformato, cambiato proprio in base a quello che è accaduto negli ultimi 15 anni. Noi speriamo quindi in realtà di poterlo modificare in una direzione assolutamente più aperta, una direzione di speranza, di rivoluzione, di cambiamento rispetto alla condizione che vive adesso, in questo momento, la Palestina. Però non lo sappiamo, e quindi stiamo con le cose, cioè stiamo con quello che accadiamo, che accade, scusami, e modificheremo il progetto passo passo. Il teatro va avanti, è fatto di qui ed ora e dell'incontro con le persone che hanno deciso e decidono di volta in volta di partecipare, assistere, condividere, confrontarsi.
0: Allora, noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori a venire al Brillante a partire da giovedì 14 di maggio e poi anche venerdì e sabato, con doppio orario di messa in scena, per vedere Non è più la stessa luna, Tracce di Jenin. Grazie mille a Virginia per essere stata con noi, per averci raccontato questo spettacolo, e ovviamente buon lavoro a Blanca Teatro.
1: Allora, noi vi aspettiamo tutte e tutti al Teatro Brillante. Vi ricordiamo che è necessaria la prenotazione, perché lo spettacolo è comunque un'esperienza condivisa a gruppi di 50 persone per volta. Quindi ricordatevi di prenotare al 333-4995-033 in modo da assicurarvi il posto. Grazie.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro Puccini alle ore 21 in scena Stella Scintillina di e con Yoko Yamada. Per leggere, per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi presentano Dove comincia l'uomo, ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. Al Teatro del Maggio alle ore 20 Lhomme Armé con Fabrizio Lombardo, direttore, propone musiche di Monteverdi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 Spazio Comune, alle ore 19 La Svolta.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Una pena più severa non ti rende più sicuro. Sono Lapo Tasselli e a tavola mia figlia mi ha parlato di un progetto scolastico a cui ha partecipato. Hanno scelto 3 ragazzi a cui hanno dato dei temi sociali attuali. Ciascuno di loro aveva pochi minuti per proporre la sua soluzione e poi farsi votare dai compagni che erano d'accordo con la proposta. Sai babbo, ho vinto perché sulla sicurezza ho proposto un inasprimento delle pene. Ero davvero orgoglioso del suo mettersi in gioco e della sua capacità di argomentare su un tema così complesso, ma non ho saputo trattenere un'espressione di delusione sulla soluzione proposta. Se avete figli adolescenti sapete che non c'è molta possibilità di dialogo e così la discussione con lei si è chiusa velocemente davanti alla porta sbattuta di camera sua. Quello che avrei voluto farle capire è che quando punisci il fatto è già avvenuto, invece sarebbe meglio lavorare sulla prevenzione. Purtroppo le statistiche ci dicono che l'inasprimento delle pene non è un deterrente. Certo, chi sbaglia deve essere punito, ma se vogliamo davvero che le cose cambino, se vogliamo salvare delle vite, concentriamo i nostri sforzi prima che l'infortunio avvenga, non dopo. Avremo carceri meno piene e più gente viva in casa. 81 secondi. Con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code in uscita a Prato Ovest in direzione Pisa. Anche in Pipilì per traffico intenso code in uscita all'Astrassigna in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Pipilì, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte ai Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione Mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

Sento milioni di voci. Un alfabeto lontano. Dai minareti secolari.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Lastrassigna, con code in uscita alla Strassegna in direzione mare. Da segnalare anche code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza.
2: Sì!
3: Che buffate voi qui!
4: Progetto comune, una cosa grande,
5: Tanta roba, ragazzi.
6: Non è possibile.
7: Come no? Prova,
6: fa un po' vedere.
7: No, attenzione.
6: No.
8: Stavamo a fare una prova.
9: Stavamo a scherzare.
6: Guardi. Lo vedi che stuzzica?
10: Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
11: Benissimo.
10: Silenzio!
12: Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Questa è Nova Radio, chi vi parla è Samuele Bigazzi. Il mercoledì qui per parlare di eventi, teatro, musica e tanto tanto altro, sempre qua sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze, che è possibile ascoltarla sul 101.5 chiaramente a Firenze, invece 87.8 sul Mugello. E invece ci potete contattare alla diretta, direttamente al telefono, allo 055 20 29 312, oppure un messaggio al 366 10 14 0 94. Siamo qui per parlare di eventi, come sempre, di ciò che ci circonda qua nella nostra città. Ormai è primavera inoltrata, anche se affacciandoci fuori purtroppo non sembra, però comunque sì, è cominciata la primavera, ormai siamo quasi alle porte dell'estate. Come sempre Firenze cambia la sua pelle durante l'estate, si sposta un po' dal centro della città sul fiume o sui parchi che la città offre per ripararsi dal caldo. E quello che faremo stasera è presentare due location che saranno protagoniste in questa estate, con due ospiti che saranno qui in studio e un altro che poi invece raggiungeremo al telefono. Tutto questo chiaramente prima di andarci a ascoltare una canzone, quindi andiamo subito a sentirci la prima canzone della serata e poi cominciamo con i nostri ospiti.

0: When the Sun Goes Down degli Arctic Monkeys, per entrare nella prima parte della svolta. E When the Sun Goes Down, diciamo che il nostro primo ospite accende le luci e incomincia a illuminare uno dei parchi che sarà protagonista questo estate, ed è il Parco delle Cascine, in particolare l'Ultravox. E con noi Alessandro per raccontarci di questa fantastica stagione. Ciao e ben trovato ai microfoni di Nova Radio.
1: Grazie per avermi invitato e buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere qui ai nostri microfoni e per, come abbiamo già un po' anticipato, introdurci quello che sarà l'estate fiorentina, e non solo, perché comunque la stagione è già cominciata dal lato del Parco delle Cascine. Ecco, come siete pronti per questa nuova stagione? Come è nata? Cosa ci vuoi raccontare? Come inizierà?
1: Allora, intanto siamo un po' bagnati perché siamo a montare e oggi non è stata una giornata particolarmente clemente, ma in realtà sarà una stagione particolarmente interessante, perché le attività, che i concerti che si svolgeranno qui a Ultravox al Prato della Pinaia saranno in linea, se non, mi verrebbe da dire, superiori alle stagioni passate. Quindi un calendario ricchissimo di eventi, di artisti molto importanti di livello nazionale ed internazionale, uno spazio che accoglie i cittadini e non solo all'interno del principale parco della città, con tutte le comodità del caso, da il fatto di poter mangiare, bere, rilassarsi, stare su delle sdraio o semplicemente sdraiati nell'erba o davanti al palco per gli artisti che presentiamo quotidianamente.
0: Ecco, ricordiamo che comunque non è solamente un'arena per venire a sentire concerti o artisti, ma è possibile usufruirla anche in mille modi, anche semplicemente per venire a mangiare qualcosa e a rilassarsi durante una serata calda.
1: Anche semplicemente come fanno molti per venire con gli amici a giocare a carte. Non è necessario impegnarsi in attività specifiche, si può fare nel pomeriggio venendo a leggere un libro, come i nostri fruitori e chi ci conosce, chi conosce Ultravox è abituato a fare e a vedere quotidianamente da sabato prossimo, tempo permettendo. Noi apriamo con uno dei nostri festival più longevi, che è il Festival Volare, dedicato al tema del volo, quindi aquiloni, mongolfiere, droni, tutto quello che ha attinenza con il volo, festival molto popolare che raccoglie ogni anno migliaia e migliaia di persone. Quest'anno lo riportiamo all'interno di Ultravox, negli anni passati siamo stati all'interno dell'ippodromo del Bisarno, ma abbiamo voluto aprire questa stagione con un festival così popolare e così diciamo attraente per il pubblico, i cittadini che ci frequentano.
0: Ecco, quindi sicuramente già all'inizio è sicuramente una cosa molto curiosa da venire a visitare. A proposito di questo, io volevo chiedere come nasce una stagione così, come si organizza, come viene strutturata, quando si parte anche a organizzarla e quali sono le cose che vi portano a scegliere i vari eventi quando create un festival o comunque dare vita a uno spazio come questo per un'intera stagione.
1: Allora, intanto è un lavoro senza soluzione di continuità, nel senso che noi generalmente a metà settembre iniziamo gli smontaggi, ma già siamo concentrati in un esame di quello che è stato l'anno passato e di quello che vorremmo andare a realizzare nell'anno futuro. Quindi è un lavoro che dura praticamente 12 mesi l'anno. facciamo tesoro delle cose che crediamo abbiano funzionato e ci impegniamo a realizzare in maniera migliore le cose che invece pensiamo abbiano avuto delle criticità. Non lo dico per come dire, per vanità, perché non lo siamo, non siamo vanitosi, però Ultravox è un posto molto popolare che ha accolto l'anno scorso oltre 100.000 persone in tutta la stagione, fra giovani, famiglie, bambini, e ha offerto e offrirà anche quest'anno un ventaglio di iniziative per soddisfare qualsiasi palato e qualsiasi
0: gusto.
1: Gusto, ecco, a partire ovviamente dalla musica. Noi abbiamo un calendario di spettacoli dal vivo, mi permetto di dire che tutti gli spettacoli, ricordo, sono ad ingresso gratuito, questo è importante da sottolineare. Certo. E il calendario che presenteremo da ora a settembre

0: sono veramente tante. Ecco, come vengano gestite, come vengano anche l'affluenza anche per la scelta dell'artista, cioè come viene proprio gestita tutta questa presenza, questi
1: Allora,
0: avventori?
1: partiamo col dire che la nostra società è ormai da 40 anni specializzata nell'organizzazione di manifestazioni, chiamiamole complesse. Questo ritorna in qualche modo alle cose che ci dicevamo prima, cioè sono lavori che impegnano tutto il nostro ufficio per 12 mesi l'anno. Questa è l'unica possibilità per dare il meglio del nostro sforzo e cercare ovviamente di gestire nella maniera migliore possibile queste grandi masse di persone che ovviamente poi sono spalmate nell'arco di 4 mesi, quindi ci saranno le serate in cui avremo diverse migliaia di persone e serate più tranquille in cui avremo qualche centinaio di persone. Però devo dire che Ultravox ogni volta che accende la propria luce non solo restituisce al parco un'area bellissima, peraltro ricordiamo che Ultravox è proprio nel cuore del Parco delle Cascine, Piazzale delle Cascine, proprio accanto all'Ippodromo del Bisarno, grande parcheggio accanto per cui si può
0: Facile
1: arrivare direttamente,
0: da
1: facile
0: accedere.
1: da accedere a 30 metri dalla passerella dell'Isolotto, a 500 metri da Piazza Pulcini, insomma è un luogo centrale molto ben servito e facilmente fruibile, ecco, quindi sia grandi che più
0: Piccoli.
1: giovani riescono ad accedere senza nessun tipo di problema. A
0: Ecco,
1: maggior ragione
0: prego, prego.
1: quando rappresentiamo il meglio della nostra del nostro calendario.
0: Ecco, data la posizione, abbiamo anche accennato in questo momento, e come si vive anche la convivenza con un altro posto come Visarno Arena, che ormai è diventato famoso qui a Firenze nel corso degli anni per il Firenze Rocks, uno degli eventi più, diciamo, anche a livello nazionale, che porta i nomi più importanti per i concerti, proprio a livello nazionale, perché è rimasto uno dei pochi festival che può portare questi nomi in Italia. Come gestite la convivenza anche con una realtà simile?
1: La gestiamo abbastanza bene perché siamo sempre noi gli organizzatori,
0: No,
1: quindi
0: certo, no, questo lo sapevo, quindi era proprio per...
1: la gestiamo cercando di connaturare in qualche modo i due eventi e renderli un'esperienza in più sia per coloro i quali vengono a Firenze Rocks e per i cittadini che invece sono abituati a frequentare Ultravox. I giorni di grande afflusso sono ovviamente anche quelli dove si svolgono i grandi concerti alla Visarno Arena, perché moltissime delle persone che vanno a vedere i concerti alla Visarno Arena, sia in ingresso che in uscita, poi
0: Passano.
1: si fermano da noi, passano, apprezzano il fatto di avere un'area che potrebbe essere, come dire, quasi una hall del teatro prima di entrare in sala, una sorta di salottino nel quale ci si ferma prima di andare a vedere l'artista per il quale siamo venuti a Firenze, perché ricordo che la stragrande maggioranza dei fruitori di Firenze Rocks viene da fuori dalla città e moltissimi anche dall'estero.
0: Ecco, in passato abbiamo ospitato anche un'associazione che ha fatto un festival da voi e ce ne saranno in programma. Ecco, come se ci vuoi raccontare un po' delle collaborazioni che anche avete instaurato per portare avanti questa stagione, quindi se ci sono

0: collaborazione anche con magari con realtà territoriali che sicuramente...
1: Assolutamente, la collaborazione con le realtà locali è uno dei nostri must. Ricordo fra gli altri la collaborazione con Proceas, che realizza il festival
0: Support Your Local.
1: E Support Your Local, esattamente. La collaborazione con Firenze Suona, che realizza all'interno di Ultravox le semifinali e la finale del proprio contest, e poi realizza un calendario di ottimi concerti di artisti italiani che poi magari dopo andiamo a vedere nel dettaglio. Mi piace ricordare la collaborazione con Fabbrica Europa, con la quale realizziamo i concerti del Festival Au Desert. Mi piace ricordare la collaborazione con Music Pool, che realizza una serie di spettacoli, anche questi di musica jazz etnica. Mi piace ricordare la collaborazione con 10, che realizza ormai da tanti anni.
0: Loro erano ragazzi che erano venuti qua in studio per presentare, esatto, infatti, l'evento l'anno scorso.
1: Il bellissimo 10 Festival. E ne abbiamo molte, io rischio di dimenticarmi tante collaborazioni.
0: Un'estate di eventi, immagino saranno, i nomi sono tantissimi, quindi sicuramente no, magari sono, qualcuno sfuggirà.
1: I nomi sono tantissimi, io li cito a memoria e sicuramente mi dimentico qualcosa di importante. Mi piace ricordare Frankie Energy, che torna dopo tanti anni a Firenze e dopo l'uscita di un disco che ha realizzato ora con diciamo la sua colonna sonora dei suoi pezzi migliori fatti solo per percussioni e voce, un disco veramente molto interessante. Torna Bobo Rondelli, arriva una grande artista brasiliana che si chiama Flaira Ferro, Laila Labash.
0: A me mi ha colpito anche personalmente, perché è un gusto personale, ci sarà tramite ragazzi di Support Your Local, porteranno l'artista e pittore romano Gemello, quindi sono molto,
1: Gemello,
0: molto curioso.
1: Esattamente, ci sarà anche Gemello, una band che arriva dal Congo che si chiama Fulu Mizziki, Dutch Nazari, Prima Stanza a Destra, L'Amante, Ugo Crepa, Babaman, Ares Tavolazzi, li cito veramente a memoria,
0: cioè
1: a memoria per quello che mi risicca a muro, Piotta, Feste Antonacci, ecco, ce ne sono veramente ogni giorno.
0: Allora, suggeriamo, se qualcuno dei nostri ascoltatori magari volesse vedere l'elenco completo, comunque non perdersi qualche appuntamento nella... all'Ultravox, possiamo considerare dove può controllare, se vi può, dove vi può trovare, sui social o sul sito?
1: Allora,
0: per
1: certamente sui social, sia su Facebook che su Instagram, sono aggiornati con calendario e le prossime novità, e sul nostro sito che è ultravoxfirenze.it, nel quale ovviamente trovano come arrivare, cosa la programmazione e tutte le informazioni
0: necessarie
1: che compongono il calendario di Ultravox Firenze.
0: Perfetto, allora grazie mille per questa intanto diciamo panoramica sull'intera stagione, magari torneremo anche a disturbarti per qualche evento futuro, e vogliamo ricordare anche il prossimo, quello che ci sarà questo fine settimana, chiaramente guardando fuori, tempo permettendo. Qual è il primo che si...
1: Allora, il Festival del Volo. Primo evento sabato e domenica è il Festival del Volo, tempo permettendo. Il sabato sera avremo il concerto della Rino Gaetano Band, ripeto, tutti i concerti e tutte le iniziative all'interno di Ultravox sono ad ingresso gratuito per grandi e piccini. Rino Gaetano Band è la band messa in piedi dal nipote, certo, di Rino Gaetano e dalla sorella di Rino Gaetano. Anche questa è una band che abbiamo fatto tante volte, e tante volte all'interno del Festival del Volo, perché forse perché a suo tempo ci attraeva questa cosa della canzone del cielo è sempre più blu, e quindi
0: era
1: stava,
0: una connessione perfetta
1: a pennello, e la ripresenteremo anche in questa occasione. Ma per chi vorrà partecipare, fin dalla mattina, fin dalle 11 della mattina, ci saranno le mongolfiere, ci sarà la scuola degli aquiloni, ci saranno gli aquiloni giganti, enormi, che riempiranno tutto il prato della Tinaia, attività per bambini, costruzione di aquiloni e laboratori per tutte le età. Una manifestazione per coloro i quali l'hanno vista in passato, certamente non potranno mancare, perché è un momento molto, molto bello anche per stare insieme, per stare in uno spazio verde e avere così questo cielo pieno di oggetti,
0: certo,
1: che volano.
0: L'opportunità di avvicinarsi un po' al cielo non mancherà questo fine settimana. Alessandro Bellucci, grazie mille di essere stato qua ai nostri microfoni, per aver presentato la stagione che si terrà al Parco delle Cascine, all'Ultravox. Abbiamo accennato un po' anche quello che sarà il Firenze Lox. Grazie mille, e come ho detto tornerò magari a disturbarti prossimamente per qualche anticipazione su qualche evento.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie mille.
1: Grazie, grazie.
0: Come sempre, ora salutato il nostro primo ospite, andiamo a sentirci un'altra canzone e poi entriamo nella seconda parte della svolta. Questo è Bruno Rissas, che secondo me ha fatto proprio una bella canzone, a parte gli scherzi. Questo è Secondo Me, Bruno Rissas, e dopo questo torniamo subito in diretta qua alla svolta.

0: Secondo me di Bruno Risas, per entrare nella seconda mezz'ora della svolta qui sulle frequenze di Nova Radio. Secondo me abbiamo già un po' introdotto quello che potrà essere l'estate fiorentina con i suoi luoghi, chiaramente, che ci portano a uscire dalla calura che ci sarà poi quest'estate, quindi parchi e tutt'altro. Un po' abbiamo già introdotto, e ora con il Parco delle Cascine, con l'Ultravox, ora ci spostiamo, andiamo verso Firenze Sud, e qui con i nostri ospiti che abbiamo in studio, e presento subito Alessandro Bezzi e Matteo. Ciao e bentrovati.
1: Ciao, buonasera, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Nova Radio.
0: Allora, innanzitutto abbiamo Alessandro e Matteo qua per portarci quello che sarà il Lumen, come avevo detto, a Firenze Sud, un'altra area che potrà dare disponibilità per tutta l'estate per godersi la nostra città, anche se non possiamo andare al mare. Un'alternativa c'è sempre qua in città. Alessandro, come dicevi, ci vuoi spiegare un po' che cos'è il Lumen e qual è il programma, ma qual è la vostra intenzione di portare nell'estate della nostra bellissima città, l'estate fiorentina?
1: Sì, allora, più del programma direi il progetto, perché esatto. Lumen è una realtà un pochino più ambiziosa di quelle con cui siamo soliti trovarci a che fare. Lumen è uno spazio di proprietà del Comune di Firenze che è stato dato in concessione gratuita a un'associazione, che è l'associazione I Che Ci Va Ci Vole, che si fa carico di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di questo stabile e di tutta l'area verde di pertinenza in cambio della concessione gratuita degli stessi. L'accordo è iniziato nel 2021, è stato un accordo di 18 mesi che è stato rinnovato più volte ed è propedeutico a un trentennale. Quindi il nostro progetto sarebbe quello di attivare un polo culturale aperto tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno. Quindi al momento, diciamo, siamo uno spazio prevalentemente estivo, ma l'idea è quella di diventare una sorta di circolo, quindi un qualcosa di simile anche a quello che siete,
0: diciamo,
1: voi. Esatto. E quindi questo è un po' il progetto. Siamo aperti ormai da 5 anni, questo è il 6º. Abbiamo iniziato su base volontaria, poi progressivamente abbiamo cercato di mettere da parte quello che era il volontariato e introdurre un salario minimo per tutte le persone che lavorano con noi.
0: Qualcuno,
1: e questa è la
0: fa.
1: Cosa che ci rende più orgogliosi. Esatto. E quindi è un progetto partecipato, è un progetto che si basa anzitutto sul valore del lavoro e sulle potenzialità delle persone che provano a parteciparvi. È un progetto che richiede anche la partecipazione attiva della cittadinanza, in primis nel rispettare lo spazio come utenza, e in seconda battuta nel portare progetti, nel favorire quella che è la sua crescita attraverso proposte che noi raccogliamo tramite un'assemblea pubblica e tramite anche quelle che sono le proposte musicali, artistiche e culturali che ospitiamo e che ci aiutano a dare significato allo spazio stesso.
0: Allora, un attimo, prima di riprendere, vogliamo ricordare, perché ho detto così generalmente Firenze Sud, ma vogliamo ricordare dove possiamo trovarvi e dov'è questo spazio di cui abbiamo parlato?
1: Assolutamente, lo spazio si trova in via del Guarlone, quindi precisamente in zona Rovezzano, ed era un ex CERT che abbiamo sostanzialmente ripreso quando era uno stabile abbandonato con tutta l'aria dismessa intorno e che abbiamo gradualmente recuperato. Al momento lo stabile ancora non è aperto al pubblico, ma tutta l'area esterna, che è estremamente vasta e sulla quale abbiamo già investito più di 300.000 euro, è molto accessibile e ovviamente anche permette di svolgere più attività in contemporanea. Quindi abbiamo un campo sportivo, abbiamo una serra nera insonorizzata dove possiamo fare musica rispettando anche quelle che sono le esigenze del vicinato, abbiamo tanti spazi verdi dove le persone possono stare senza necessariamente consumare. La cosa che ci rende più orgogliosi è che Lumen è uno spazio anche sottratto alla logica di puro consumo alla quale sono soggetti gli spazi estivi. Anche per questo sentiamo una grande affinità con quello che è il lavoro che voi di ALCI state facendo da tantissimi anni, non solo a Firenze.
0: Una cosa ci lega, diciamo, un po'.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, quindi lasciamo invece la voce al microfono a Matteo per raccontarci quello che sarà un po', diciamo, l'aspetto artistico di questo spazio, in questa estate. Poi qual è stato il vostro obiettivo, quali sono le persone o comunque lo stile che volete proporre agli avventori del Lumen? Certo.
2: Allora, Lumen quest'anno proporrà una stagione davvero ricca di eventi, con una programmazione, devo dire, bella intensa. Toccheremo, questo è importante per noi da dire, che toccheremo maggiormente, rispetto anche agli scorsi anni, dei temi politici. Riteniamo appunto che in questo momento storico sia di
0: fondamentale
2: appunto trattare alcuni temi. Abbiamo voluto dare maggiore voce ad artisti del territorio fiorentino, vista comunque la mancanza di spazi e così via, valorizzandone ovviamente il talento e dando la possibilità di avere uno spazio ricco di persone, ricco di possibilità, ricco di visibilità. Ci saranno numerosissimi live in questa stagione, ci abbiamo voluto mettere un occhio di riguardo, e una cosa che ci tengo a dire in questa appunto intervista è che spazi come Lumen sono fondamentali all'interno delle nostre città, soprattutto in una città come Firenze, che ha bisogno di spazi come Lumen per stimolare i giovani e le famiglie a ritrovare dei punti di aggregazione.
0: Sicuramente per la città, ma anche per il quartiere stesso, immagino sia proprio un punto di ritrovo, un'alternativa che si viene a creare.
2: Certo, poi il quartiere comunque di Rovezzano è un quartiere comunque abbastanza periferico, quindi a livello di spazi ne ha un grandissimo bisogno. E infatti vorrei invitare per la prossima stagione la cittadinanza a mandarci proposte su proposte alla nostra mail di riferimento per poter fare poi...
0: Che è?
2: cultura@lumen.fi.it.
0: Ok, quindi chi fosse in ascolto avesse magari delle idee ma non lo spazio per realizzarli, qui abbiamo coloro che possano aiutarvi almeno in qualche modo a venirvi incontro. Quindi anche questo è un bel messaggio sicuramente per la comunità.
2: Un messaggio sicuramente per la cittadinanza. Infatti vorrei poi sottolineare quanto ci stiamo avvicinando all'inaugurazione dello spazio, perché noi siamo già aperti ormai da 2 settimane, il venerdì, il sabato e la domenica, ma l'inaugurazione saranno il 29, il 30, il 31 di maggio e l'1 di giugno. Lo abbiamo chiamato il festone di inaugurazione della nuova stagione.
0: Per non farsi fraintendere, perché giustamente.
2: E niente, comunque insomma saranno 4 giorni molto molto intensi.
0: E quindi, come avete detto, uno spazio sarà aperto non solamente per la musica, e quindi come avete gestito anche magari durante la settimana che le persone magari non sono frequenti venire a fare concerti o serate, quindi, però è uno spazio attivo anche durante la settimana, quindi come gestite questo tempo, questo spazio durante la settimana?
1: Allora, intanto è uno spazio che quando entrerà pienamente a regime, quindi da inizio giugno, sarà aperto tutte le sere dalle 18 a mezzanotte. Durante il giorno ci saranno centri estivi d'estate, quindi sarà anche uno spazio dove
0: sempre vivo
1: sarà vivo veramente da mattina a sera. Come lo gestiamo? Lo gestiamo cercando di mettere insieme più cose possibili. Sembra un errore, abbiamo scoperto che è la nostra forza. Lo spazio si presta alla contaminazione, è uno spazio dove possono coesistere situazioni sportive, talk magari di tema politico importante, approfondimenti culturali, musica dance. Faccio un esempio: alla festa del Full Magazine sabato sera avevamo musica techno e accanto una lezione su Dante, e il risultato era eccezionale. Vedere insieme pubblici diversi, quindi dalla signora settantenne al diciottenne.
0: Che però la settantenne era, immagino,
1: era la techno, ovviamente. Certo. Che passano accanto, secondo me, anche un grande esercizio civico, perché stare accanto a persone diverse da noi ci educa alla diversità, ci educa a stare meglio insieme. Quindi in un periodo storico dove anche
0: siamo più distanti,
1: il senso di comunità è un po' venuto meno, e anche la funzione storica delle piazze è in crisi, avere degli spazi dove si sta insieme non solo con i nostri simili, secondo me ci fa bene come persone.
2: Lumen infatti rieduca le persone a ristabilire un vero e proprio
0: una connessione,
2: tessuto sociale che ormai è completamente distrutto purtroppo da, dalle logiche,
0: dalla quotidianità, anche direi da quello che sentiamo purtroppo tutti i giorni. E quindi, cioè, ora, visto che ti sei occupato, Matteo, della parte artistica, quanto questo che ci hai detto in questo momento è connesso alle persone che avete invitato o comunque ci saranno a fare gli spettacoli o a suonare o comunque a portare cultura nel vostro spazio, cioè come siete riusciti a trovare questa connessione?
2: Noi apriamo la programmazione di Lumen, viene aperta intorno al periodo di novembre, essendo che abbiamo una richiesta enorme da parte di collettivi, band, artisti, performer, talk e così via. Tendiamo ad aprire in largo anticipo appunto la programmazione. Abbiamo messo insieme tantissime realtà di Firenze o anche artisti a livello nazionale e internazionale, con grande fatica, ma sicuramente con grande cura e grande passione. Io non sono da solo a fare ciò, la mia collega è Alice, siamo in due della produzione artistica dello spazio. Però appunto, come dicevo prima, quest'estate abbiamo voluto dare una maggiore risonanza a quelle che sono le realtà fiorentine. Purtroppo ci ritroviamo in un periodo molto buio a livello di spazi, quindi di conseguenza Lumen è un vero e proprio un incubatore di energie, di arte alla faccia di questo vecchio rinascimento di cui non se ne può più.
0: Sì, perché comunque è croce delizia della nostra città, perché comunque è sicuramente la delizia perché ci fa conoscere in tutto il mondo, però ci trattiene un po' fermi a quelli che sono i vincoli non solo artistici che porta questa cosa qui, quindi immagino non è mai facile portare cose nuove in questa città. Realtà territoriali, come avete detto, quali sono, quali avete coinvolto, che avete collaborato per questa stagione?
2: Allora, ci terrei infatti a ringraziare anche, grazie a questa intervista, delle persone che sono alla fine dei nostri resident, come la realtà di Dedalo, la realtà di Lattex, la realtà della Numa Crew, DJ Farfa, che è... un nostro grandissimo amico e un artista di altissimo livello, e la realtà anche di Fiori sul Vulcano. Non dimentichiamoci, ovviamente, nella prima settimana di settembre noi, come ormai tantissimi anni, svilupperemo il Coppola Mundi, che è il festival prodotto dalla nostra realtà, su cui appunto quest'anno ci sarà un occhio di riguardo, ecco.
0: Che quello, diciamo, storico festival fiorentino, e quest'anno avete già, sapete un po', un accenno di quello?
2: Lo scheletro è abbastanza in elaborazione, diciamo.
0: Ok, però sicuramente immagino, io sono stato e diciamo la musica non è la sola protagonista, perché comunque c'è sempre un sacco di attività correlate in questo festival che portano... Tanto poi avete detto il Latex, quindi altra musica elettronica, salutiamo Bigno. Ok, quindi
2: vuoi un nome per questa stagione?
0: Lo chiedo sempre, però so che è una cosa un po'...
1: Ci sta provando, Matteo,
2: ti diamo un nome, un nome. Bassi Maestro.
0: Ecco. Vedi? E con questo il grande che porterà, canterà o farà, perché so che ormai lui
2: ora mi chiedi troppo,
0: no, perché lui so che ormai è, da fan, lo dico, quindi cantante, ha scritto tantissimi album, però comunque da tanto tempo si è dato anche la produzione, lo è sempre stato comunque un DJ, quindi ebbene, quindi sicuramente questo, visto già l'estate inoltrata, sarà il buon Davide. E bene, quindi di tutti i generi, perché comunque abbiamo parlato di techno, abbiamo parlato di rap, possiamo dire, di Bassi Maestro, e poi un po' di local indie con la musica di Fiore sul Vulcano, che da diversi anni,
1: di tutti i generi, e aggiungerei di tutte le generazioni, perché fra gli eventi che ci sono più cari c'è anche il Festival di Saturnia, che è un collettivo di ragazzi e ragazze di 20 anni che è cresciuto con noi, si è responsabilizzato con noi, perché ha iniziato a fare il suo festival con 30 gruppi dei licei fiorentini ormai 2 anni fa a Lumen. e non è stato facile anche da un punto di vista burocratico gestire 200 minorenni, però alla fine grazie alla nostra avvocata siamo stati impeccabili,
2: che ringraziamo
1: sempre di... perché ci salva dalla galera e comunque
0: che
1: a
0: non
1: parte...
0: è mai. Diciamo.
1: A parte gli scherzi, grazie a questi ragazzi ci saranno 30 gruppi a suonare per due giorni, 26 e 24 maggio a Firenze, ed è un progetto a cui teniamo perché Firenze, come diceva Matteo, ha un bisogno disperato di spazi di espressione, di sperimentazione e di errore, soprattutto per i giovani. Noi nel nostro piccolo siamo riusciti a creare, grazie soprattutto all'entusiasmo, alla passione e anche alle competenze tecniche di questi ragazzi e di queste ragazze, un piccolo spazio dove queste persone stanno crescendo e stanno incubando altre persone, altri progetti artistici, e questa è la cosa che ci rende più fieri. Ti dico anche che sei di questi ragazzi, di queste ragazze che sono venute nel 2024 a provare a fare un festival da noi, ora sono assunti con contratto stagionale a Lumen e lavorano in tutti i reparti sostanzialmente. Quindi, oltre ad abbassare sensibilmente l'età media che io alzo, sono diventati parte fondamentale e insostituibile anche a livello progettuale.
0: Cioè un lievito madre dà vita a poi altre...
1: L'idea è quella, l'idea è contribuire a rendere la città più viva facendo anche da attivatori e da incubatori di situazioni che non necessariamente devono svilupparsi e crescere a Lumen. Noi abbiamo messo online il nostro database per quelli che sono, diciamo... i comportamenti e le regole da seguire per attivare uno spazio come abbiamo fatto noi, abbiamo messo online il nostro bilancio, abbiamo provato anche a dotarci di un regolamento interno che abbiamo messo online per far capire come ci gestiamo e come ci comportiamo, perché per rispettare uno spazio anzitutto dobbiamo rispettare noi stessi,
0: certo.
1: Altrimenti non possiamo pretendere che le altre persone rispettino noi e lo spazio. Quindi noi stiamo cercando, diciamo, anche sbagliando tanto, di mettere online tutte quelle che sono le nostre pratiche, i nostri comportamenti interni ed esterni, per provare a far sì che altri magari prendano ispirazione,
2: punto, ispirazione.
1: E poi è giusto che sbaglino come abbiamo sbagliato noi, però magari accendiamo qualche
0: scintilla. Sicuramente nel caso, se come dite pubblicate anche quello che magari è andato male, è anche una scuola per coloro che un domani vorranno fare quello che state facendo in questo
2: certo,
0: momento.
2: Infatti credo che Lumen sia un esempio lampante a livello nazionale di quanto è possibile convergere, è possibile ritornare a davvero a ricreare un tessuto sociale che è fondamentale soprattutto per i giovani, che purtroppo io ho 25 anni e mi rendo sempre più conto che i miei coetanei o i più piccoli o i più grandi tendono purtroppo ad andarsene via. Quindi prendiamo tutti esempio da Lumen, sia come persone ma sia come spazi, appunto, e spero vivamente nelle altre città ci possa essere la possibilità di costruire posti del genere.
0: E la risposta invece del quartiere in sé come è stata? Avere una rivalutazione di uno spazio che prima era una cosa abbandonata, una cosa attiva, immagino.
1: Allora, diciamo che
0: sono venuti tardi a passare la musica.
1: No, ovviamente ci sono sempre persone che magari gradiscono più e altre che gradiscono di meno quello che si prova a fare. Comunque siamo una realtà nuova e totalmente sperimentale, quindi è anche difficile raccontarci e farci capire. Quindi anche da parte nostra ci deve essere lo sforzo verso chi è arrivato,
0: certo,
1: prima di noi in un quartiere e lo abita prima di noi. Sicuramente è un quartiere complesso perché anche da un punto di vista sociale ha un tessuto atomizzato come ormai hanno quasi tutti i quartieri del mondo, che noi vorremmo provare un attimino, diciamo, a ricucire. Ci sono tante persone che hanno capito il nostro lavoro, altre con le quali siamo in contatto. La nostra, diciamo, necessità, la nostra esigenza primaria è cercare di non disturbare le persone che vivono vicino a noi, e questo abbiamo provato a farlo appunto attraverso l'insonorizzazione di una serra per fare un po' più tardi la sera, attraverso un accordo di collaborazione con Autolinee Toscane per una navetta gratuita che portasse la gente fino allo spazio e la riportasse indietro, così da limitare sia l'impatto in termini di mobilità sia l'impatto in termini acustici.
2: Sottolineiamo che siamo gli unici a farlo,
1: esatto. E poi, allora, sia anche lavorando
0: sicuramente
1: sul quartiere.
0: Scusate se mi interrompo ora, bene tutto, però una persona magari ha piacere anche se viene a un evento del genere a bere qualcosa, e quindi con questo servizio sicuramente anche evitate un altro grosso pericolo che per noi stessi, per gli altri, per le patenti, quindi immagino date le ultime leggi poi.
1: Samuele, in tutta onestà, tutti gli spazi culturali si reggono anche sulla parte food and beverage, però a noi non piaceva a livello etico pensare di... non dico guadagnare, ma di rimanere in piedi grazie alle persone mandandole a casa ubriache. Quindi intanto c'è una politica dei prezzi per cui il food costa poco e l'alcol un pochino di più, perché l'alcol è un lusso, il mangiare no. E in seconda battuta c'è una navetta gratuita tutte le volte che arriviamo fino alle 2 di notte, così che una persona, se ha bevuto una birra in più, può tornare a casa in totale sicurezza senza dare fastidio a sé o agli altri.
0: Complimenti ragazzi, perché questo è un servizio che non è così... è frequente vederlo, soprattutto in locali, perché magari chiudono la porta e che quello che c'è fuori, a noi non ci interessa. Quindi bene, bene così. Immagino anche di essere stata una...
1: È stato un impegno importante. Ringraziamo anche Autolinee Toscane, il nostro mobility partner a riguardo, e altri partner che ci hanno aiutato su questo sono Croce Rossa e CAT, perché le serie che facciamo un po' più tardi abbiamo anche delle aree chill dove le persone possono rilassarsi un attimo prima di essere magari sulla strada e tornare a casa. Quindi
2: sì, sottolineiamo quanto è fondamentale CAT in questa città, quanto è importante il lavoro che fanno, è fondamentale per noi e per davvero la nostra cittadinanza, sì.
0: Allora, avete detto come ci sono state realtà e comunque abbiamo, come ho capito, è proprio anche un'incubatrice, diciamo, di possibili progetti. E ce ne sono qualcuno, comunque anche qualcuno, se come li valutate? Nel senso, se una persona che ci stesse ascoltando avesse qualcosa in mente, quali sono magari le cose di cui tenete più conto? O cioè, come, anche come farvi, a parte le mail, ma per proporvi un progetto, un'idea.
1: Allora, se andiamo oltre la parte artistica e parliamo di progetti in generale, quindi che incidono anche su quello che è l'attività culturale e politica dello spazio, da quest'anno noi abbiamo indetto un'assemblea aperta il primo lunedì di ogni mese, dove le persone possono venire nello spazio e confrontarsi con noi anche sulle esigenze di lungo periodo dello spazio. Su questo ringrazio Arianna, che è una delle nostre socie più attive, che ha pensato questo momento e l'ha voluto chiamare intervallo. Secondo me è molto intelligente come nome, perché si presta anche a una lettura di quello che è uno spazio fuori dall'operatività, fuori dall'urgenza, fuori dalla necessità che ha lo spazio, fra virgolette, di performare in termini anche artistici e culturali. Quindi un momento di riflessione, di intervallo appunto, dove ci mettiamo a tavola tutti insieme e parliamo di quelli che potrebbero essere degli scenari possibili da sviluppare, da attivare, con chi ha voglia e tempo di dare le sue energie allo spazio.
0: Quindi tutti lunedì sera, giusto?
1: Il primo lunedì del mese.
0: Ok, quindi chi fosse interessato direttamente a Lumen, immagino.
1: Aspettiamo dalle 7 a Lumen.
0: Può anche esprimere. Ci sono qualche progetto che, non so, vi ha interessato, che magari ancora non avete potuto realizzare, ma avete in mente, senza fare, come abbiamo detto, troppi...
2: Secondo me è quello di espanderci sempre di più, di...
0: alla conquista
2: del paese ormai.
0: No, verso il nord, quindi no, dal centro.
1: No, espanderci anche in termini, soprattutto, diciamo, di uscire dallo spazio. L'idea è portare la città a Lumen, ma portare anche il nostro Lumen, approccio alla città. Quindi non a caso eravamo alla festa di Lungarno insieme proprio ad Arci sabato a parlare di come sta la notte, a immaginare quelli che possono essere gli scenari di quello che può essere una fruizione della notte che non sia solo legata al consumo. E questo è un lavoro che vogliamo fare insieme agli attori che sentiamo più affini, quindi Arci, il GLU, vari spazi culturali che operano in questa città da più tempo di noi, per tanti versi anche meglio di noi, e con i quali vorremmo costruire un dialogo permanente per avere un'altra idea di città, che vada fuori lo spazio di consumo e basta, che vada fuori il fatto che se esci devi per forza spendere e via dicendo. Quindi la nostra idea di, diciamo, lungo periodo è anche quella di immaginare, perché no, anche un tavolo di coprogrammazione con l'amministrazione che ci permetta di immaginare una città diversa, ma non perché piace a me o piace a Matteo, ad Alicia, ad Arianna, perché ce n'è bisogno, lo vediamo tutti i giorni, le persone hanno bisogno di stare insieme, hanno voglia di stare insieme e non hanno voglia di uscire solo per prendere un maledetto cocktail e poi essere buttate in mezzo di strada, come dicevi te. Quindi un'altra città, se vogliamo che sia possibile, dobbiamo essere i primi a provare a farlo. Certo.
2: C'è anche da dire una cosa, che, per buttarla anche un po' più sul simpatico, diciamo che i fiorentini sono tanto difficili da ricostruire, credo siano veramente il peggior popolo italiano, però ecco, vedere appunto una cittadinanza che, ripeto, è già difficile da ricostruire, vederla felice in uno spazio come lo spazio di Lumen è una grandissima soddisfazione, ecco, per chi gestisce dietro le quinte lo spazio.
0: Ci siamo praticamente quasi detti tutti, il tempo è tiranno in queste situazioni, siamo quasi arrivati alla fine, quindi vogliamo ricordare, avete detto che comunque la stagione sta per cominciare, ma che dove possiamo trovarvi a livello sui social, se qualcuno fosse interessato, se pubblicate anche i prossimi, per seguirvi e per poter partecipare ai vostri eventi.
2: Ci trovate su tutti quanti i canali social, c'è anche il nostro, c'è la newsletter, c'è il nostro sito, c'è Instagram, c'è Facebook, abbiamo tutto quanto. Su Instagram siamo lumen.firenze, idem anche su Facebook, e sottolineiamo l'inaugurazione che appunto sarà il 29, il 30 e il 31
0: settimana
2: maggio
0: prossima.
2: E l'1 giugno
0: con?
2: Di
0: cosa si tratterà la festa?
1: Facciamo un altro nome, dai. Tonino 3000.
2: Facciamo
0: al festone.
1: Al festone abbiamo Tonino 3000.
0: Allora, Alessandro e Matteo, grazie mille per essere stati qua, per aver portato questa realtà di cui avevamo già parlato in passato, ma sicuramente non eravamo entrati proprio così a fondo in questa realtà. E quindi io invito tutti i nostri ascoltatori a venirvi a trovare per godervi del vostro spazio, ma anche per proporre qualcosa se nel caso ci fosse.
1: E noi diciamo sempre: aiutateci a rendere Lumen quello che ancora non è, aiutateci a immaginare ciò che noi non siamo stati ancora in grado
0: Bellissimo.
1: Di immaginare.
0: Questo è proprio un bel messaggio da lasciare a tutti coloro che sono interessati a portare qualcosa in questa città. E quindi grazie mille per essere stati qua e ci sentiremo presto e ci vedremo anche presto. E come sempre, ormai sono quasi le 8, quindi vi lasciamo all'informazione e alla musica di Nova Radio. E noi invece ci sentiamo fra 2 settimane qui alla Svolta. Ciao e buona serata!
3: Una pena più severa non ti rende più sicuro. Sono Lapo Tasselli e a tavola mia figlia mi ha parlato di un progetto scolastico a cui ha partecipato. Hanno scelto 3 ragazzi a cui hanno dato dei temi sociali attuali. Ciascuno di loro aveva pochi minuti per proporre la sua soluzione e poi farsi votare dai compagni che erano d'accordo con la proposta. Sai babbo, ho vinto perché sulla sicurezza ho proposto un inasprimento delle pene. Ero davvero orgoglioso del suo mettersi in gioco e della sua capacità di argomentare su un tema così complesso. Ma non ho saputo trattenere un'espressione di delusione sulla soluzione proposta. Se avete figli adolescenti sapete che non c'è molta possibilità di dialogo e così la discussione con lei si è chiusa velocemente davanti alla porta sbattuta di camera sua. Quello che avrei voluto farle capire è che quando punisci il fatto è già avvenuto, invece sarebbe meglio lavorare sulla prevenzione. Purtroppo le statistiche ci dicono che l'inasprimento delle pene non è un deterrente. Certo, chi sbaglia deve essere punito, ma se vogliamo davvero che le cose cambino, se vogliamo salvare delle vite, concentriamo i nostri sforzi prima che l'infortunio avvenga, non dopo. Avremo carceri meno piene e più gente viva in casa. 81 secondi. Con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Incisareggello e Valdarno. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili si ricorda che domani 14 maggio, per attività di ripristino del ponte Navicelli sul ramo di Livorno, in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina, in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cose a caso. Cosa vuole che sia poche cose? Nel cassetto giusto le stoviglie, per la cervica le due pastiglie, forse tre.

non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziare. Il frottichiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
0: L'economia.
1: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
2: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose. Un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
1: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

and it broke my baby's heart. I couldn't

Yeah, but the ocean's thick with garbage.

bother while. Dang it, man.